0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ci litighi e ci fai pace senza nemmeno parlarci. L'amore è anche questo.

scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparati.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione suono soft.
2: Forse è solo un sogno, ma il sogno che esisti è vero. Io ti stringo felice sussurrandoti: i sogni sono belli come il tuo sguardo, il tuo volto, la tua anima, il tuo cuore. Ed è lì che ti aspetto. Vieni, hai un appuntamento con le mie braccia.

0: Baciami.
1: Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo

0: giovedì 8 giugno 2026. Stiamo ascoltando Branco e Stelle per questa nuova settimana che inizia con l'ultimo quarto di luna nel segno dei pesci. Ariete, Venere lascia il cancro e come un giglio bianco va nel segno del leone. Tutto, ma proprio tutto, potrà succedere nel vostro amore. Toro, ma è normale un po' di agitazione con questo Marte ancora presente nel segno. Controllatevi, proseguite con i vostri progetti, iniziative, incontri, affari, perché c'è dell'oro da qualche parte. Questa luna è molto interessante per gli incontri sociali, per i viaggi. Giove guarda il vostro amore. Saranno calde queste ultime notti di primavera. Decisioni nelle collaborazioni, nelle società. Ultimo quarto per voi è positivo anche per le amicizie, ma vuole un profondo discorso generale. Fate finalmente ridere il vostro amore, dai. Ultimo quarto, cosa significa per voi? In breve, ombre nell'ambiente professionale. Cancro, siete tra i protagonisti sul palcoscenico professionale proprio. Bene anche in amore. Cosa significa ultimo quarto in pesci per voi? Contatti lontani. Leone, cosa è per voi ultimo quarto? Fase profondamente rinnovativa. Vergine, per quanto riguarda questo ultimo quarto in pesci, esami nel matrimonio, nel lavoro, in affari, esami medici, insomma esami. Ma poi del resto è anche la stagione giusta questa, no? Dal punto di vista scolastico ci sono gli esami. Bilancia, sollecitate risposte, sono previsti ottimi risultati. È proprio questo il significato della luna ultimo quarto per voi. Potete brillare, impegnatevi senza risparmio. Scorpione, cosa potrebbe essere questo Urano nel fuoco? È come un uccello di fuoco, brucia le sbarre e voi entrerete e sarebbe, o uscirete e sarete liberi. Sagittario, questa luna ultimo quarto, ripeto, non è indicata per trattare affari. Andiamo adesso a vedere il Capricorno, un viaggio per spezzare la routine in amore. Ultimamente vi siete anche annoiati un po'. Acquario, buttate via le esperienze passate, anche quelle che vi sembrano non utili. Tutto può tornare ad essere utile. Ultimo quarto, per quanto riguarda il matrimonio, si può fare. Pesci, la presenza di Saturno nel campo del matrimonio e la vostra luna ultimo quarto alle ore 10 nel segno, dovete stare attenti perché potrebbe essere anche una tempesta di bene. Allora a voi tutti una grande settimana e produttiva settimana. Non perdiamo tempo, vi prego, non perdiamo tempo. e per quanto riguarda i rapporti con le altre persone, spesso mi dice il pubblico: guarda che non la comprendo, non lo conosco. Ma certo, perché amici miei, una persona la conosce soltanto colui che l'ama senza speranza. Allora sì che la conosci, quella donna, quell'uomo.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono.

0: Samuele Bersani che prende sempre benissimo la mira e spara dritti al quadritto al cuore con Spacca Cuore. Appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft, quando sono le 5:59 minuti, quindi un minuto alle 6, pronti ad iniziare una nuova sveglia. Buongiorno da Laura Buono, sveglia del lunedì che è sempre faticosa, però oggi è un lunedì un po' particolare perché è la fine della scuola per tantissimi ragazzi che saranno felicissimi, un po' meno forse noi genitori che adesso dobbiamo organizzare insomma queste giornate estive e riempirle ai nostri figli. Ma comunque intanto affrontiamo questa sveglia con calma, come sempre partendo dagli auguri. Oggi la chiesa ricorda San Medardo. Io non ho mai conosciuto nessuno con questo nome, però ho scoperto che è il patrono di Arcevia nelle Marche, quindi lì sicuramente ci sarà qualcuno che lo porta questo nome, quindi tanti auguri. Ma per andare sul sicuro facciamo gli auguri ai nati oggi e vediamo un po' di chi di famoso nasceva appunto di 8 giugno. Lei che è considerata la first lady del rock internazionale, forse una delle più belle voci della musica inglese, Bonnie Tyler. E a proposito di musica, lui è un rapper famosissimo, ma non solo, anche produttore e stilista, che ultimamente però sta avendo un po' di colpi di testa che fanno tanto discutere. Kanye West, che doveva essere in concerto qui da noi in Italia il 18 luglio a Campovolo, però il prefetto ha cancellato l'evento per motivi di sicurezza e ordine pubblico. E poi ricordiamo che nel 1895 nasceva Santiago Bernabéu, calciatore e allenatore di calcio spagnolo, a cui è dedicato il famoso stadio di Madrid. Dallo sport passiamo alla letteratura, perché oggi nasceva nel 1903 Marguerite Yourcenar, scrittrice e poetessa francese. E infine passiamo a qualche fatto storico accaduto di 8 giugno. Nel 1987 il telefono azzurro attivava la sua prima linea, un numero pronto a rispondere alle richieste di aiuto dei bambini vittime di violenza domestica, linea che è ancora oggi attiva e di grandissimo aiuto. Mentre nel 1949 veniva pubblicato il capolavoro di George Orwell, 1984, considerato il manifesto del genere letterario dispotico, ed è proprio da questo libro che nasce l'espressione Grande Fratello.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Una volta, quelli che si baciavano per strada li odiavo. Adesso mi sembrano tra le poche persone che fanno ancora qualcosa di buono.

0: Crazy, perché ci fa proprio impazzire questo brano meraviglioso degli Aerosmith. Appena riascoltato qui su Dimensione Sono Soft alle 6:16 e direi che siamo pronti come ogni mattina a quest'ora ad ascoltare adesso i principali fatti del giorno grazie alla redazione di Sky TG24.
1: Medio Oriente si riaccende il conflitto dopo la pioggia missili nella notte su Israele. L'esercito attacca obiettivi militari in Iran, intercettato razzo dallo Yemen su Tel Aviv. Trump sente Netanyahu e chiede di non reagire all'attacco di Teheran. La Casa Bianca ostenta ottimismo, più tempo alla diplomazia, minimizza i raid, non avranno conseguenze. Ora Chernobyl, drone russo colpisce impianto di stoccaggio, Zelensky a Londra dai volenterosi. Piano in 5 punti, congelare le linee, la via più rapida per una tregua. Bagno di folla per il Papa a Madrid, basta egoismo e indifferenza, l'appello, oggi parlerà al Parlamento spagnolo, il primo pontefice a farlo. Li aprono alle 7 i seggi per il secondo turno delle amministrative in 42 comuni, 6 capoluoghi coinvolti, ieri sera alle 23 affluenza, indeciso calo. Drammatico incidente sulle strade del Varesotto, un'auto investe 5 ragazzi, morta sul corpo una 17enne, gli altri 4 giovani feriti gravemente. Formula 1, Kimi Antonelli a Monte Carlo centra la sua 5ª vittoria consecutiva davanti alla Ferrari di Hamilton, in MotoGP, trionfo di Marc Marquez in Ungheria. Roland Garros, Parigi in corona, il tedesco Zverev al suo primo slam in carriera, Flavio Cobolli si arrende solo al 5º set ma entra nella top 10.
0: E ci ha resi particolarmente orgogliosi lui, complimenti. Grazie alla redazione di Sky TG24 che ritroveremo puntuale ovviamente domani mattina e adesso tra pochissimo ascoltiamo insieme gli amici di Trebi Meteo per sapere che giornata ci aspetta o meglio per capire quanto caldo farà anche oggi.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da €29.950 qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
5: Aurica Cash and Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a €8.99 al chilo. Maggiori info su aurecacashancarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
6: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
7: E mi ricoverano.
6: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
8: In tutto il Lazio.
9: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
10: Honda Motoroma!
11: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sub de stagione! City Car appena arrivate!
12: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
11: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
13: Iazzoni!
14: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle!
15: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litoranea, Ostia. marinvillage.it.
7: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
8: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
13: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
16: Ci attende un lunedì all'insegna del bel tempo su tutto il Lazio, grazie all'alta pressione che sarà ancora dominante e garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con prevalenza di sole, con cieli sereni e tersi, anche se di tanto in tanto qualche velatura a tratti nel cielo si farà vedere. Il clima ovunque sarà estivo, sulla capitale si raggiungerà una temperatura massima di 31 gradi. Nulla da segnalare per la giornata di martedì, ancora tanto sole con valori massimi senza variazioni. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
13: Dimensione Suono Soft.

Eros Ramazzotti insieme a Max Pezzali con Come nei film su Dimensione Sono Soft. E questo più che un film sarà un colossal, perché è partito ufficialmente il conto alla rovescia per il Giubileo di Vasco. Con questo nome sono state ribattezzate le celebrazioni per i suoi 50 anni di carriera, e sarà proprio la nostra città eterna Roma ad aprire le porte delle sue location più prestigiose in primavera per questo evento che si preannuncia epocale.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Jack David ci ricorda tutti i giorni della settimana, mentre io ti ricordo che oggi è lunedì. Questa è la 7 Days su Dimensione. Sono Soft, è lunedì, è inizio mese praticamente. Oddio, è iniziato già da un po', giugno, però noi andiamo già alla fine di questo mese perché la luna ci farà un curioso scherzo agli occhi alla fine del mese. Sembrerà un po' più piccola del solito, però niente paura perché ovviamente non è che è dimagrita nel frattempo. È la cosiddetta microluna delle fragole, uno di quei fenomeni astronomici che ha il nome così poetico, ma poi ha in realtà una spiegazione molto molto scientifica. Cioè, nella notte tra il 29 e il 30 giugno il nostro satellite si troverà nel punto più lontano dalla Terra della sua orbita, oltre 405.000 km da noi, lontanissima, e questo appunto farà apparire la Luna leggermente più piccola rispetto a una normale luna piena. Però io vorrei soffermarmi di più un attimo sul nome, Luna delle Fragole, che sembra tutto un programma e in realtà non è che diventerà rosa o rossa come una marmellata, no, il termine deriva dai nativi americani che associavano questa luna all'inizio della raccolta delle fragole. In Europa invece era conosciuta anche come luna di miele, da cui deriva l'espressione che usiamo ancora oggi per il viaggio degli sposi, perché quella luna era associata all'idromele, che è una bevanda alcolica prodotta dalla fermentazione del miele, appunto, che in molte regioni d'Europa veniva data alle coppie appena sposate in una quantità precisa che durasse un mese, perché questa bevanda si credeva aiutasse a procreare. E visto che il tempo all'epoca non veniva scandito dal calendario gregoriano ma dalle fasi lunari, ci si riferiva alla luna di miele come al periodo di tempo in cui la coppia avrebbe sorseggiato la bevanda per procreare. E a parte questa piccola parentesi culturale, ricordiamoci quindi la notte del 29 giugno di alzare un attimo gli occhi al cielo, perché la luna sì sembrerà più piccola ma avrà comunque il suo fascino immutato che resterà lì a farci sognare. Quindi tutti col naso all'insù.
1: Dimensione suono soft.

0: Espressione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia. Solamente

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Dimensione suono soft. La radio del benessere.

0: basta andare più piano, canta Luca Carboni, mentre noi la mattina purtroppo siamo sempre di corsa, sempre all'ultimo minuto a fare tutto perché magari ci svegliamo con calma, però la buona musica ci aiuta a riprendere fiato e a trasformare la giornata in qualcosa di bello. Questa era Luca Carboni, appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft, mentre tra poco ascolteremo insieme le ultime notizie con la redazione.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Buongiorno da Francesca Proietti. Furto nella notte, ignoti hanno colpito una gioielleria in piazza Sulmona nella zona Re di Roma, tagliando la serranda con un frullino, forzando la porta d'ingresso. I ladri hanno asportato i gioielli esposti e sono fuggiti senza lasciare tracce. Il bottino al momento è ancora da quantificare. Il fatto è avvenuto intorno alle 3:50. Le indagini sono in corso, coordinate dai carabinieri. Quello di piazza Sulmona è almeno il quinto furto con lo stesso modus operandi registrato nella capitale nel giro di pochi mesi. Giallo a Villa Lazzaroni, rubata la Madonnina, la statuina era esposta dentro una nicchia naturale, luogo di preghiera per tantissimi residenti. Carla Toni del comitato di quartiere è uno shock. Roland Garros sfuma il sogno di Fabio Cobolli, battuto da Zverev in 5-7. Durante la cerimonia di premiazione Flavio ha fatto i complimenti al tedesco per poi scherzare in vista di un'eventuale altra finale in futuro. Ora che hai coronato il tuo sogno, lasciami vincere la prossima volta, ha detto. L'azzurro ha poi aggiunto: questa è stata la settimana più bella della mia vita. Lavori, il passaggio della Mille Miglia provoca modifica alla viabilità su via Veneto a Roma giovedì 11 giugno. L'evento, che coinvolge auto d'epoca e auto elettriche, prevede l'arrivo dei veicoli nell'area di Villa Borghese. Per consentire l'allestimento e lo svolgimento della manifestazione scattano chiusura al traffico e deviazioni delle linee bus dell'ATAC. Da domani via Veneto sarà chiusa dalle 7 alle 14 direzione Barberini, poi giovedì in entrambi i sensi di marcia. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Io e te siamo pagine di questo romanzo chiamato Vita, dove ad un tratto accadono cose inaspettate.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce

0: Clean su Dimensione Suono Soft.
1: Buongiorno a Dimensione Suono Soft, buongiorno a Laura Buono. Volevo dire
0: ciao,
1: che ho cambiato orario d'ingresso al lavoro, entro prima, quindi non posso più seguire quella fantastica rubrica della mattina.
0: True life.
1: E però voglio mandare questo messaggio, che è una cosa bellissima scambiare opinioni,
0: sì,
1: e che nessuno è mai completamente solo, e quindi questa rubrica è fantastica e fa bene a tutti.
0: Grazie.
1: Un abbraccio, Stefano da Roma.
0: Stefano, ci mancherai, però True Life ovviamente continua ad esistere, e visto che oggi è lunedì, siamo tra le 7 e le 8, tra pochissimo torna, anzi questo è il momento per voi ascoltatori di essere protagonisti, perché come funziona True Life? Se hai qualche dubbio, qualche perplessità, se vuoi semplicemente raccontarci la tua storia, puoi farlo adesso al 320 20 41 433 con un messaggio WhatsApp, e noi tutti gli altri ascoltatori insieme cercheremo di dare una mano, di dare qualche consiglio, anche semplicemente di sostenere con qualche parola chi manderà il messaggio. E allora è il momento di farlo. 320 20 41 433, vogliamo sentire la tua storia. Sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla, a loro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli. Tutto questo grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono qui a Roma per curarsi. E allora dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. È semplice, ma soprattutto è vitale. Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
7: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
6: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
8: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
9: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana. Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
10: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
9: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
10: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, SUP de stagione, City Car appena arrivate!
12: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
11: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
13: Iazzoni!
11: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
9: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze, approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglio

0: di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
1: Ars Medica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te ad ogni età. Centro di ortopedia, nefrologia, emodialisi, check-up personalizzati. Tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute. Visita clinicaarsmedica.it.
2: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Preparati a vivere la magia. 16 giugno, Auditorium Parco della Musica. Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali. Martin Levac e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
2: Sotto la luna di Trastevere, un viaggio straordinario nel cuore del vino italiano. Tre serate, un giardino unico e centinaia di vini da degustare da tutti i vitigni autoctoni italiani. Dal 12 al 14 giugno, Roma Hortus Vini all'Orto Botanico di Roma. Sono Luca Maroni e ti invito a vivere un'esperienza che profuma d'estate, di natura, del magico italico frutto dell'uva. RomaHortusVini.com.
3: Dimensione suono.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft. True life. Risposte a piccole, grandi domande.
1: La nostra rubrica del lunedì e del venerdì che coinvolge tutti voi ascoltatori, anzi vi rende proprio protagonisti con le vostre storie, i vostri dubbi, le vostre perplessità, e chiedete aiuto agli altri ascoltatori, perché ormai siamo diventati una grande famiglia, ci sosteniamo a vicenda, e perché magari noi altri da quella situazione ci siamo già passati e possiamo

dare qualche consiglio in più. Allora, oggi, visto che oggi è l'ultimo giorno di scuola per tantissimi studenti laziali e non solo, volevo rimanere in tema e ho scelto questo messaggio di Marta che mi ha fatto proprio sorridere. Lei scrive: cena di fine anno di mia figlia con tutta la classe, i professori e gli altri genitori. Posso dire, non mi va, non mi sono trovata per niente bene questi 3 anni di medie con gli altri genitori, non ho instaurato un buon rapporto e non ho nessun piacere a passare una serata a chiacchierare con loro. Che faccio? Mando mia figlia da sola, rischiando che però ci rimanga male per la mia assenza, oppure vado controvoglia? Cos'è meglio? Cara Marta, è un bel dubbio questo, perché certo poi passare una serata con chi non ti sta simpatico, insomma, non è piacevole sicuramente, però tua figlia è la priorità forse, ma non sono io a dover dire la mia, sono gli altri ascoltatori adesso a darti una mano. E allora, il numero è sempre quello: 320 20 41 433 per i messaggi WhatsApp. Vanno bene sia scritti, ma meglio ancora se audio, così sentiamo le voci di voi ascoltatori. L'unica cosa che mi raccomando è non mandate messaggi troppo lunghi, altrimenti non posso mandarli in onda perché è brutto tagliarli. Quindi 320 20 41 433, vai coi messaggi.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

0: dove vai?
1: Fermo gli ostacoli, accetto miracoli.
2: Tiziano Ferro con Accetto Miracoli su Dimensione Suono Soft. Siamo nel pieno della nostra rubrica True Life, Vita Vera, e il messaggio che ho scelto oggi è quello di Marta, che ha scritto: cena di fine anno di mia figlia con tutta la classe, professori, gli altri genitori. Posso dire, non mi va, non mi sono mai trovata bene in questi 3 anni di medie con gli altri genitori, non ho instaurato un buon rapporto e non ho nessun piacere a passare una serata a chiacchierare con loro. Che faccio? Mando mia figlia da sola rischiando che ci rimanga male per la mia assenza, oppure vado controvoglia? E sentiamo un po' i vostri consigli.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno Laura.
2: Ciao.
3: Io do buon consiglio alla mamma,
2: sì,
3: gli direi di andare a fare buon viso a cattivo gioco, perché le priorità, come si dice, sono sempre i figli.
2: E questo non possiamo che essere d'accordo.
4: Eccomi, sono Patrizia.
2: Ciao.
4: Vai assolutamente alla cena, metti una bella maschera
2: e via.
4: E vai, come dice giustamente voi, la tua figlia è la priorità.
2: È vero.
4: Quindi sorriso finto non fa niente, devi essere superiore e fai vedere che la tua faccia è la migliore. Un bacio, buona giornata a tutti.
2: Grazie di questo messaggio.
5: Buongiorno.
2: Ciao.
5: Paola da Roma.
2: Ciao Paola.
5: Vai, perché prima di tutto viene la soddisfazione di tua figlia. Per una serata potrai anche resistere.
2: Ma sì, dai.
5: Ciao.
2: Una serata passa velocemente, ma noi siamo sicuri che la figlia voglia la mamma? Perché io penso in terza media, ragazzi, ma non vogliono andare a cena fuori da soli.
6: Ciao a tutti, ma... Nicoletta da Roma.
2: Ciao Nicoletta.
6: Cara amica, una cena antipatica dura soltanto poche ore. Il possibile imbarazzo di tua figlia o il dispiacere di tua figlia
2: è quello
6: dura
2: invece
6: sempre.
2: Quindi mi sa che ti tocca andare.
7: Ciao a

0: tutti, sono Valeria da Roma.
1: Ciao Valeria.
0: Io ho due figli, ho vissuto questa situazione varie volte.
1: E come hai fatto? Come hai fatto?
0: Elementari, medie, liceo, in occasioni diverse.
1: Pure al liceo?
0: La priorità sono sempre stati i miei figli e quindi loro si sentono parte integrante del gruppo. Sono sempre andata anche quando
1: non t'andava.
0: Non avrei voluto voglia perché la felicità dei miei figli, insomma, ha avuto sempre la meglio. Insomma,
1: come ti capisco?
0: Poi alla fine un'ora a te non cambierà la vita, ma
1: sì,
0: li renderai felici. Renderai felici tua figlia.
1: Sì, speriamo il ristorante sia buono, mi viene da dire.
2: Buongiorno a tutti, Alessandro da Roma.
1: Concluderei
2: ma
1: così.
2: Io il consiglio che ho da dare a questa mamma è visto che la cena riguarda una cena di fine anno della figlia, magari è il caso.
1: Nel
2: caso che vada.
1: Allora, tutti
2: quindi
1: d'accordo.
2: Io le consiglierei o di mandare il marito e quindi il padre.
1: Ecco, prendiamo in considerazione quest'altra cosa.
2: Magari si fa un bel bicchiere di vino, si rilassa, non ci pensa e passa una bella serata.
1: Ma sì.
2: Buona giornata a tutti.
1: Ma sì, Marta, ma pensa al cibo, pensa, siediti intanto vicino a quel genitore che ti sta meno antipatico di tutti, questo è chiaro, e poi concentrati sul cibo, dai, che la serata passerà velocemente. Ecco, pensa a questo e pensa alla gioia di tua figlia. E direi che un altro caso di True Life l'abbiamo superato brillantemente. Grazie a tutti voi per le risposte e grazie a te Marta per averci scritto. Adesso la viabilità con Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e ACI.
3: C'è un incidente che crea incolonnamenti sulla carreggiata interna del raccordo dalla Casilina fino all'Ardiatina. Al momento sono chiuse la corsia di marcia lenta e quella di sorpasso. Ripercussioni sulla via Appia con code a partire dalla via dei Laghi. Ancora sul raccordo coda tratti in carreggiata esterna dalla Prenestina alla Tiburtina. Rallentamenti e code sull'intero tratto urbano della A24 verso la tangenziale. Sulla stessa tangenziale code da via delle Valli a via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico. Trafficata anche la Flaminia, poi la Salaria con code rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti e dalla motorizzazione civile all'aeroporto dell'Urbe. Altre code sulla Cassia Bis da Castel De Ceveri al raccordo sulla Pontina, code a tratti da Pomezia Nord al bivio di Pratica di Mare verso Roma. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
4: E se lo sconto lo scegliessi tu? Scopri For You, 4 prodotti scelti da te scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
5: Dimensione suono soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Force of Jupiter, i Train su Dimensione Suono Soft. E se stai per partire non in treno ma in aereo e stai per partire da Fiumicino, non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno. E il relax continua anche dopo, per te sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e i ristoranti dell'aeroporto. E allora inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e conveniente. Scegli Easy Parking perché un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota ora su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: È un progetto di vita.

0: 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
5: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
6: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
8: Iazzoni!
9: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
10: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
12: Un giorno da Francesca Proietti, ha recitato la parte del poliziotto incaricato di riscuotere gioielli e preziosi in casa di una donna per verificarne la riconducibilità a una rapina, ma dietro la sua falsa qualifica si nascondeva l'ennesima truffa ad anziani. Intercettato dalla polizia di Stato a ridosso dello stabile, preso di mira, un giovane di origini partenopee è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato e accaduto nel quartiere Porta Pia. Furto nella notte, ignoti hanno colpito una gioielleria in piazza Sulmona nella zona Re di Roma, tagliando la serranda con un frullino e forzando la porta d'ingresso. I ladri hanno asportato i gioielli esposti e sono fuggiti senza lasciare tracce. Il bottino al momento è ancora da quantificare, il fatto è avvenuto intorno alle 3.50. Le indagini sono in corso, coordinate dai carabinieri. Quello di piazza Sulmona è almeno il quinto furto con lo stesso modus operandi registrato nella capitale nel giro di pochi mesi. Partiranno oggi i lavori di rifacimento e messa in sicurezza di piazza Santa Maria Consolatrice, un intervento atteso da anni che per la prima volta dalla sua realizzazione, risalente al progetto 100 piazze con il sindaco Rutelli, verrà messa in sicurezza e restituita alla cittadinanza riqualificata, decorosa e pienamente fruibile. Lo fa sapere in una nota il quarto municipio. Adesso la musica. Ligabue torna allo Stadio Olimpico il 12 giugno con un concerto evento che fa parte del tour celebrativo per i 30 anni di Certe Notti e dell'album Buon compleanno Elvis. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
10: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
13: Ci attende un lunedì all'insegna del bel tempo su tutto il Lazio, grazie all'alta pressione che sarà ancora dominante e garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con prevalenza di sole, con cieli sereni e tersi, anche se di tanto in tanto qualche velatura a tratti nel cielo si farà vedere. Il clima ovunque sarà estivo, sulla capitale si raggiungerà una temperatura massima di 31 gradi. Nulla da segnalare per la giornata di martedì, ancora tanto sole con valori massimi senza variazioni. Dettagli sulla app di Trebi Meteo.
14: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
15: Ti amo è teoria. Ti voglio è pratica. Ci sono è la sintesi.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Andrea Bocelli, con te partirò su Dimensione Suono Soft, che vorrei dedicare a tutti gli studenti che oggi finiscono scuola e che nei prossimi giorni probabilmente partiranno. C'è chi andrà ai vari centri estivi anche fuori, chi partirà per casa dei nonni, al mare, in montagna, al paesino lontano, e starà lì, insomma, a passare un po' di tempo, a passare un po' di vacanze. Comunque, bravi, avete finito quasi scuola, perché manca ancora qualche ora. Ci sono dettagli che rendono una casa davvero speciale: la luce che entra dalle finestre, il comfort di ogni ambiente, la qualità che dura nel tempo. Ecco, per tutto il mese di giugno Modoal Serramenti ti dedica una promozione esclusiva. Acquistando i tuoi nuovi infissi, tutte le zanzariere saranno in omaggio. Un'occasione pensata per chi desidera eleganza, protezione e benessere in ogni stagione. Modoal Serramenti, la qualità che valorizza la tua casa. Scopri l'istore a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2, zona Piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
4: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno, per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bivi Verde e Bene Sì. Promozione valida in tutte le Coop di percorso.

0: Coop di Roma e del Lazio.
1: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
2: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivato!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
5: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema, nuotare.
6: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.
7: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
8: Honda Motor Roma!
9: Stop al traffico, via al risparmio! Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
10: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
12: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
13: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
14: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
15: Impossibile.
14: E invece sì.
15: E magari anche ad interessi zero.
14: Anche quello.
15: Stai scherzando?
14: No, è tutto vero.
16: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
17: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: tutti a ripetere Love, Love, Love insieme a Michael Bublé, anzi con il coro di Michael Bublé. I haven't met you yet su Dimensione Suona Soft, la radio del benessere. E a proposito di amore, come sarà la nostra giornata oggi? Incontreremo l'amore, magari non oggi, questo mese. Lo scopriamo subito grazie a Branco.
1: Lunedì 8 giugno 2026. Stiamo ascoltando Branco e le Stelle per questa nuova settimana che inizia con l'ultimo quarto di luna nel segno dei pesci. Ariete, Venere lascia il cancro e come un giglio bianco va nel segno del leone. Tutto, ma proprio tutto, potrà succedere nel vostro amore. Toro, ma è normale un po' di agitazione con questo Marte ancora presente nel segno. Controllatevi, proseguite con i vostri progetti, iniziative, incontri, affari, perché c'è dell'oro da qualche parte. Questa luna è molto interessante per gli incontri sociali, per i viaggi. Giove guarda il vostro amore. Saranno calde queste ultime notti di primavera. Decisioni nelle collaborazioni, nelle società. Ultimo quarto per voi è positivo, anche per

amicizia, ma vuole un profondo discorso generale. Fate finalmente ridere il vostro amore, dai. Ultimo quarto, cosa significa per voi in breve ombre nell'ambiente professionale? Cancro, siete tra i protagonisti sul palcoscenico professionale proprio. Bene anche in amore. Cosa significa ultimo quarto in pesci per voi? Contatti lontani. Leone, cosa è per voi ultimo quarto? Fase profondamente rinnovativa. Vergine, per quanto riguarda questo ultimo quarto in pesci, esami nel matrimonio, nel lavoro, in affari, esami medici, insomma esami. Ma poi del resto è anche la stagione giusta questa, no? Dal punto di vista scolastico ci sono gli esami. Bilancia, sollecitate risposte, sono previsti ottimi risultati. È proprio questo il significato della luna ultimo quarto per voi. Potete brillare, impegnatevi senza risparmio. Scorpione, cosa potrebbe essere questo Urano nel fuoco? È come un uccello di fuoco, brucia le sbarre, e voi entrerete e sarebbe, o uscirete e sarete liberi. Sagittario, questa luna ultimo quarto, ripeto, non è indicata per trattare affari. Andiamo adesso a vedere il Capricorno. Un viaggio per spezzare la routine in amore. Ultimamente vi siete anche annoiati un po'. Acquario, buttate via le esperienze passate, anche quelle che vi sembrano non utili. Tutto può tornare ad essere utile. Ultimo quarto, per quanto riguarda il matrimonio, si può fare. Pesci, la presenza di Saturno nel campo del matrimonio e la vostra luna ultimo quarto alle ore 10 nel segno, dovete stare attenti, perché potrebbe essere anche una tempesta di bene. Allora a voi tutti una grande settimana e produttiva settimana. Non perdiamo tempo, vi prego, non perdiamo tempo. E per quanto riguarda i rapporti con le altre persone, spesso mi dice il pubblico: guarda che non la comprendo, non lo conosco. Ma certo, perché amici miei, una persona la conosce soltanto colui che l'ama senza speranza. Allora sì che la conosci, quella donna, quell'uomo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Sarà

0: visto che ora il tempo ce lo permette, questa è la classica canzone se siamo in macchina da cantare con i finestrini abbassati, il braccio fuori e guardando magari chi è fermo accanto a noi al semaforo con un'altra macchina e scoprire che magari stiamo cantando la stessa canzone perché stiamo ascoltando tutti Dimensione Sono Soft. Questa era Without You e tra poco ascoltiamo insieme invece le ultime notizie con la redazione. Il Teatro di Roma presenta la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival, Il Senso del Passato. Dal 25 giugno al 18 luglio nel suggestivo Teatro Romano di Ostia, il mito classico incontra i linguaggi contemporanei per parlare al presente, dal teatro greco alla danza contemporanea. Ogni sera un'esperienza completa tra spettacoli internazionali, visite nel parco archeologico e servizi dedicati. Il parcheggio è gratuito, c'è anche la navetta per Roma Piramide, punti ristoro e convenzioni. Festival, mille modi per viverlo. Scopri il programma su teatrodiroma.net.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
9: Fino al 30 giugno è possibile richiedere il bonus da 500 euro per lo sport per il prossimo anno tramite domanda online sul portale di Roma Capitale. La misura è rivolta a ragazze e ragazze tra i 5 e i 16 anni con ISEE fino a 40.000 euro, mentre per le persone con disabilità non esiste alcun vincolo né di età né di reddito. Strade e piazze più illuminate, incremento linee notturne di trasporto pubblico, pronto intervento decoro, più spazi comuni presidiati, il doppio delle pattuglie di polizia locale su strada e tutor nella notte. Al via il piano Roma Notte, proposto da Roma Capitale per favorire una movida sicura durante l'estate. Torna stasera allo Stadio dei Marmi uno dei più attesi appuntamenti dedicati allo sport inclusivo, Wembras Games, l'evento benefico ideato dalla Fondazione Art for Sport insieme a Bebe Bio.
10: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
11: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
12: La tua estate parte da Valentino con

0: ecologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Francesca Proietti ha recitato la parte del poliziotto incaricato di riscuotere gioielli e preziosi in casa di una donna per verificarne la riconducibilità ad una rapina, ma dietro la sua falsa qualifica si nascondeva l'ennesimo ingranaggio di

una rete specializzata nelle truffe agli anziani. Intercettato dalla Polizia di Stato di Roma a ridosso dello stabile, preso di mira, un giovane è stato arrestato e ora è gravemente indiziato del reato di furto aggravato. È accaduto nel quartiere Porta Pia.

0: sospesa e non menzione. Ha beneficiato di uno sconto di pena grazie alla scelta del rito abbreviato. L'automobilista invece aveva patteggiato un anno e un mese di carcere dopo la richiesta di rinvio a giudizio. È di 3 arresti, 3 denunce, oltre 50 kg di prodotti alimentari sequestrati. Il bilancio dell'ultimo servizio straordinario messo in campo dal 6° distretto casilino da Torbella Monaca alla Borghesiana fino ai quartieri Finocchio, Rocca Cencia e Grotte Celoni. Gli agenti hanno stanato i nascondigli di 3 giovani che facevano base in via dell'Archeologia. Avevano allestito dei piccoli magazzini della droga ricavati da un cantiere in ristrutturazione o nel verde dei giardini a ridosso dei ballatoi condominiali. La musica, infine, sabato Serena Brancale arriva live nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie a Francesca Proietti. Dai, di la verità che questa sveglia del lunedì così temuta poi non è stata così tragica, così faticosa, a merito della grande musica di Dimensione Solo Soft e magari un briciolo anche mio e della rubrica soprattutto True Life, che ci fa compagnia il lunedì e il venerdì, quindi torneremo a scambiarci pareri e opinioni venerdì tra le 7 e le 8 come sempre, mentre adesso la grande musica continua come sempre con la compagnia di Francesco Cavuoto fino alle 13. Ti lascio con lui, ti auguro uno splendido lunedì e se vuoi noi ci risentiamo domani mattina per una nuova sveglia insieme come sempre tra le 6 e le 9. Io ti aspetto qui, ciao da Laura Buono, a domani.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Arriva la notte e riporta i pensieri di giorni lontani che sembravano veri. Ne è passato di tempo da quando, nel buio felici, incrociavamo gli sguardi e ti dicevo credici. Difficile dirlo l'amore cercato, un diverso sorriso, un pezzo lasciato.

canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti si conosci neanche.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo al mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

0: fuoco d'artificio.
1: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Oggi sono malinconico, mi frullano nella testa un po' di pensieri, no? Perché stamattina accompagnavo mio figlio in scooter a scuola, oggi per lui è l'ultimo giorno di scuola, ma lo è, diciamo, praticamente per tutti, perché oggi è lunedì 8 giugno, chiudono ufficialmente le scuole, in molti si fanno i gavettoni, le firme sulle maglie bianche, ci si saluta, la fotografia e il selfie, però c'è chi come mio figlio oggi chiude le medie e chi saluta una classe, un banco, una professoressa, degli amici che magari vede tutti i giorni da anni e che da domani prenderanno strade diverse. Infatti la cosa che mi faceva un po' questa mattina non è tanto che possa finire un ciclo di vita e ne possa iniziare un altro anche più bello, se vogliamo, no? Ma che io ho fatto fatica per un attimo, adesso ho fatto nei miei pensieri, mi sono immerso, ho fatto fatica proprio a ricordarmi non solo le facce ma anche i nomi di alcuni compagni delle scuole medie. Se ci pensi, con queste persone, con questi ragazzi, hai vissuto per 3 anni fianco a fianco tutti i giorni. È incredibile cosa faccia la memoria. Anzi, più tardi ti farò proprio una domanda sul tuo migliore amico delle scuole elementari, forse quello non l'hai dimenticato. Sono le 9:17, buongiorno, buon lunedì, non mi sono presentato, che maleducato, io sono Francesco Cavuoto e chiedo a te di presentarti allora a questo punto. 320 20 41 433 se vuoi mi scrivi chi sei, da dove ci ascolti. Abbiamo 4 ore da raccontarci questa mattina: i segreti in tavola, Travel Experience, Beppe Pellegrino, poi ci saranno le Good Life, appunto, la buona musica, la grande musica di Dimensione Suono Soft, ci saranno le grandi voci del cinema, la nostra informazione, c'è tutto. Tu sei arrivato, direi che possiamo anche iniziare per questo lunedì 8 giugno. Ti va? Iniziamo? Vai! Stai per partire da Fiumicino? Non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soltanto 5 euro al giorno. E il relax continua anche dopo. Per te sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e conveniente. Easy Parking, un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota ora su adr.it/easyparking. E per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: Ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
7: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99 euro. E Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99 euro al chilo. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
8: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
9: E mi ricoverano.
8: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
9: In tutto il Lazio
10: festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
11: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
12: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
13: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
14: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
13: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
14: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
15: Fino al 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99€. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79€. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
16: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
17: Dimensione suono soft.

0: Antonello Venditti. Stamattina stiamo parlando di amicizie nate tra i banchi di scuola, perché per tanti ragazzi oggi si chiude un ciclo. E Danila da Roma ci racconta una storia bellissima: un'amica conosciuta all'asilo, oggi sono entrambe sposate, si frequentano ancora e perfino i figli vanno nella stessa scuola. Pina da Fiumicino invece è già al lavoro sul suo libro per ragazzi, chissà, magari qualche personaggio nascerà proprio ascoltando questa radio. Anna da Roma ci riporta alle elementari, a quelle due amiche del quartiere con cui passava i pomeriggi dopo la scuola. Dalla Dispoli arriva invece una storia incredibile: dopo quasi 70 anni ha ritrovato un compagno delle elementari. 70 anni! Sabrina da Dragona, Elena dai Castelli Romani con Wildfire e tutti voi che state riempendo questa mattina di ricordi. E forse è proprio questo il bello della scuola: magari non ricordiamo una verifica di matematica, una lezione di geografia, ma ricordiamo perfettamente chi era seduto accanto a noi, perché alla fine i voti passano, gli anni passano, perfino le scuole cambiano. Le persone invece, quando ci entrano davvero nel cuore, trovano sempre un modo per restarci. Come Beppe Pellegrino, che ormai ha uno spazio proprio sul palco, sul podio del mio cuore, e ci racconta ogni giorno i suoi viaggi. Beppe, sono tutte orecchi.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, buongiorno, bentrovati. Oggi vi voglio raccontare di qualche tempo fa, dove con un piccolo catamarano per 6 persone ho approfittato di una bellissima settimana per partire da Atene per fare un giro nelle isolette greche vicino ad Atene. Ci sono viaggi che iniziano con una valigia e altri iniziano con il rumore del vento contro le vele. Questo, amici miei, è uno di quelli. Atterrare ad Atene al tramonto qualcosa di cinematografico. Pensate, il Pantheon, la Magna Grecia, bellissimo, l'aria profuma di sale e pietra calda, mentre il traffico della città, insomma, sembra accompagnarti lentamente verso il porto di Alimos. È lì che vedo per la prima volta una bellissima barca bianca, elegante, sospesa sull'acqua come se galleggiasse senza peso. È un catamarano per 6 persone, 2 scafi larghi e sicuri, rete tese a prua dove sdraiarsi guardando il mare, una dinette luminosa in legno chiaro, 3 cabine intime molto illuminate da piccoli oblò. Il suo nome è Venere del Mare. Appena sali a bordo senti questa sensazione rara, libertà assoluta. Essendo una barca catamarano, una barca molto larga, ti sistemi proprio alla grande. È una crema, sistemiamo i bagagli mentre il sole si spegne dietro il porto. In cucina ci aspettano olive greche, feta fresca, quella buona, pane caldo greco e, per chi ama un po' di alcol, una bottiglia di vino bianco ghiacciato. Insomma, questo è un po' per tutti. Siamo 3 amici con le proprie mogli, pronti a partire. La prima cena è semplice ma perfetta, seduti sul ponte con il rumore delle corde che sbattono leggere contro l'albero maestro. La notte ad Atene ha un fascino antico, bellissimo. Dal mare la città sembra distante anni luce, eppure davanti a noi brillano ancora le luci dell'acropoli e tutto il resto della città, quei pochi piccoli skyline che ci sono ad Atene. Ragazzi, domani si parte davvero, quindi andiamo verso l'isola di Chia. E mentre la barca ondeggia lenta sotto un cielo pieno di stelle, capisco una cosa: il viaggio non è ancora iniziato, ma il sogno sì. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Un'emozione per sempre, Eros Ramazzotti a chiudere la nostra prima ora in questo lunedì, in questo inizio settimana, l'8 di giugno. Come dicevamo all'inizio della mattinata, giorno in cui tanti chiudono un ciclo, per esempio i ragazzi delle scuole medie o anche i ragazzi delle superiori o anche quelli delle elementari, insomma si chiudono cicli, se ne aprono altri, in bocca al lupo anche a tutti quelli che dovranno affrontare gli esami sia di terza media che di maturità in questi prossimi giorni. Dai, che poi sarà un'estate sicuramente più bella, finito lo scoglio degli esami, del sacrificio, dello studio matto e disperato, poi sarà un'estate indimenticabile, ve lo assicuro.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
6: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
5: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 €. La convenienza qui.

0: è da applausi.
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
2: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni.

0: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
1: Buongiorno da Francesca Proietti. Era arrivato la mattina a Roma dalla provincia di Caserta per una trasferta lampo che avrebbe dovuto concludersi nel primo pomeriggio con ritorno in autobus a Napoli e bottino al seguito. Il suo breve tour si è però infranto al capolinea della stazione Tiburtina quando il giovane campano si è visto accerchiato dagli agenti della Polizia di Stato. Nel borsone aveva con sé gioielli e preziosi per un valore complessivo di oltre 120.000 euro, riconducibili a due truffe consumate nell'arco di poche ore. L'uomo è stato arrestato. I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno individuato e fermato un cittadino straniero indiziato di furto ai danni degli esercizi commerciali nell'area partenze dello scalo Leonardo da Vinci. L'intervento dei militari ha permesso di intercettare il soggetto mentre tentava di allontanarsi dal terminal. All'interno del trolley sono state rinvenute decine di confezioni di profumi di prestigiose marche sottratte dai punti vendita duty free per un valore complessivo di circa 3.500 euro. Il passeggero era in possesso anche di un biglietto aereo per il rientro a Bucarest, previsto poche ore dopo l'arrivo nella capitale. È fissata per le 15 sabato prossimo, Piazza della Libertà a Prati, la partenza del corteo per la remigrazione, al quale saranno contrapposte iniziative di protesta dei centri sociali. Nei prossimi giorni il piano di sicurezza per l'ordine pubblico sarà messo a punto per evitare qualsiasi rischio di contatto. Nuovo sciopero in arrivo giovedì 11 giugno per i trasporti ferroviari. L'agitazione colpirà il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipere, Trenord, estendendosi anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private. Lo sciopero inizia alle 3 di notte di giovedì 11 e terminerà alle 2 di venerdì 12 giugno. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: L'amore è un chirurgo senza esperienza. Dimentica le farfalle nello stomaco, mette il cuore in gola, sposta la testa tra le nuvole.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuto. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: Questa è la colonna sonora di Dimensione Suono Soft, la radio che ti aiuta ad affrontare meglio anche il lunedì mattina, in questo 8 giugno, ultimo giorno di scuola per molti, invece inizio di settimana di lavoro per tanti. Sting, Shape of Heart, le 10:17, ancora buongiorno da Francesco Cavuoto. Ci sono dettagli che rendono una casa davvero speciale: la luce che entra dalle finestre, il comfort di ogni ambiente, la qualità che dura nel tempo. Per tutto il mese di giugno, Modual Serramenti ti dedica una promozione esclusiva. Acquistando i tuoi nuovi infissi, tutte le zanzariere saranno in omaggio. Te lo garantisco, l'ho fatto anche io. Un'occasione pensata per chi desidera eleganza, protezione e benessere in ogni stagione. Modual Serramenti, la qualità che valorizza la tua casa. Scopri gli store a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2, zona Piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito, c'è un sito internet che ti aspetta al modual.it.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
4: E mi ricoverano!
3: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.

0: tutto il Lazio.
1: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
2: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema. Nuotare.
4: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
7: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
8: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
9: Honda Motor Roma!
10: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
11: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia, marinvillage.it.
12: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
13: Impossibile.
12: E invece sì.
13: E magari anche ad interessi zero.
12: Anche quello.
13: Stai scherzando?
12: No, è tutto vero.
14: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
15: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
16: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
17: Dimensione suono soft.

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

se potessi ragionarci sopra. Saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari, se potessi ragionarci sopra.

0: Elvis.
1: For
0: the pelvis in the Memphis. Elvis Presley.
1: Falling in love.
0: Che meraviglia! Sembra di vedere un film di un bel po' di anni fa. Can't Help Falling in Love. 10:37, dimensione Suonosoft, buon inizio settimana. Come si chiamava il tuo migliore amico delle elementari? Non pensarci troppo, quello che ti è venuto in mente per primo, dai. Quello con cui condividevi la merenda, le figurine, le marachelle, i segreti che all'epoca sembravano questioni di Stato. È curioso come funziona la memoria, no? Magari non ti ricordi cosa hai mangiato martedì scorso, ma il nome di quell'amico lì è ancora lì nella memoria, perché alcune persone entrano nella nostra vita e lasciano una traccia speciale. E la cosa bella è che oggi la scienza riesce perfino a misurarla questa cosa. Quando stiamo con qualcuno di cui ci fidiamo davvero, il nostro corpo cambia. Si abbassa il livello di stress, si rilasciano sostanze legate alla fiducia, all'empatia e ci sentiamo più rilassati. Ma credo che chiunque l'abbia già sperimentato senza bisogno di laboratori. Hai presente quell'amico che puoi chiamare dopo 6 mesi di silenzio e riprendete la conversazione come se vi fosse sentiti mezz'ora fa? Oppure quello che ti vede arrivare e capisce da lontano che la giornata non è proprio una delle migliori ancora prima che tu apra bocca? Ecco, quelli sono rapporti rari, perché nella vita passano colleghi, conoscenti, storie d'amore, persone che incrociano il nostro cammino per un tratto, e gli amici veri invece sono una specie di archivio vivente, custodiscono versioni di noi che magari anche noi abbiamo dimenticato. Ricordano chi eravamo prima dei mutui, prima delle scadenze, prima delle password da cambiare, delle riunioni di Zoom, dei figli, e forse una delle forme più grandi di ricchezza è avere qualcuno davanti al quale non devi spiegare troppo, uno che ti conosce già. E allora oggi fai una prova, prendi quel nome che ti è venuto in mente all'inizio e magari se

0: hai la possibilità di contattarlo, mandagli un messaggio oppure fai una telefonata, perché certe amicizie non chiedono presenza continua, chiedono solo di non essere dimenticate. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Lisa a chiudere la prima metà di questo lunedì mattina. Ce ne sarà una seconda ancora la prossima ora con Segreti in Tavola insieme a Francesca Romana Barberini. Prima c'è la nostra informazione, ma ancora prima ho un consiglio per te. Il Teatro di Roma presenta la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival, Il senso del passato. Dal 25 giugno al 18 luglio nel suggestivo Teatro Romano di Ostia, il mito classico incontra i linguaggi contemporanei per parlare al presente, dal teatro greco alla danza contemporanea. Ogni sera un'esperienza completa tra spettacoli internazionali, visite nel parco archeologico e servizi dedicati. Parcheggio gratuito, navetta per Roma Piramide, punti ristoro e convenzioni. Un festival, mille modi per viverlo. Scopri il programma su teatrodiroma.net.
1: Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.
1: Dici sempre sì e no.
2: E sì?
1: Sì e no Fiorentini?
2: Sì.
3: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
6: Iazzoni!
7: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
8: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
9: Ars Medica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te ad ogni età. Centro di ortopedia, nefrologia, emodialisi, check-up personalizzati. Tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute. Visita clinica carsmedica.it.
10: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
0: Sempre informati con Dimensione Sonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
11: Francesca Proietti era arrivato la mattina a Roma dalla provincia di Caserta per una trasferta lampo che avrebbe dovuto concludersi nel primo pomeriggio con ritorno in autobus a Napoli e bottino al seguito. Il suo breve tour si è però infranto al capolinea della stazione Tiburtina quando il giovane campano si è visto accerchiato dagli agenti della Polizia di Stato. Nel borsone che aveva con sé gioielli e preziosi per un valore complessivo di oltre 120.000 euro riconducibili a due truffe consumate nell'arco di poche ore. L'uomo è stato arrestato. Nel corso dell'ultimo fine settimana i carabinieri della compagnia di Ostia hanno eseguito un servizio coordinato di controllo straordinario dei territori di Fiumicino e Fregene. Identificate 370 persone, eseguite verifiche su 250 autoveicoli con un bilancio complessivo di 4 persone arrestate, 6 denunciate in stato di libertà e sanzioni elevate per violazioni al codice della strada per un totale di 8.400 euro. L'operazione ha riguardato anche il contrasto ai reati predatori. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato 3 soggetti di 49, 22 e 18 anni sorpresi all'interno dell'area parcheggio di un noto centro commerciale della zona. I carabinieri hanno intercettato i 3 malviventi. Partiranno oggi i lavori di rifacimento e messa in sicurezza di Piazza Santa Maria Consolatrice, un intervento atteso da anni che per la prima volta dalla sua realizzazione, risalente al progetto 100 piazze con il sindaco Rutelli, verrà messa in sicurezza e restituita alla cittadinanza, riqualificata, decorosa e pienamente fruibile. Lo fa sapere in una nota il quarto municipio. Ed è fissata per le 15 sabato prossimo a Piazza della Libertà a Prati la partenza del corteo per la remigrazione, al quale saranno contrapposte iniziative di protesta dei centri sociali. Nei prossimi giorni il piano di sicurezza per l'ordine pubblico. Ed ora il nostro approfondimento.
8: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
12: La tregua è rotta e i rischi adesso sono che il conflitto torni a precipitare verso rischi ancora maggiori, anche, diciamolo subito, per quanto riguarda gli effetti collaterali che riguardano il mondo intero, a cominciare da quello energetico. Hormuz sarà più chiuso che mai, ma le minacce riguardano anche Bab el Mandeb, e quindi completamente tutto il giro, chiamiamolo così, della navigazione asiatica. Vuol dire una rottura, vuol dire uno iato che è pesantissimo per tutti. Ma stiamo invece alla sostanza della guerra. La guerra riprende perché in buona sostanza

0: guardare alcuni obiettivi militari in piena Teheran. Da qui in poi può davvero succedere di tutto, anche perché a questo ci ha abituato Trump, che torna in campo il presidente americano rompendo con Netanyahu. Ma in questo momento appare molto molto difficile e tutti pensano che non ci sia una regia, che non ci sia una guida, come spesso si è pensato quando c'era di mezzo il presidente americano. Ma qui c'è una guerra.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: ora della meditazione su Dimensione, su uno soft. Zucchero, le 11:17, tra poco Segreti in Tavola con Francesca Romana Barberini, ma prima ho un consiglio per te. Hai mai donato il tuo 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000, a te non costa nulla. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
5: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Vivi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
8: Iazzoni!
6: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
9: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
10: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia sempre al tuo fianco.
11: Fino al 9 giugno da Pewex abbiamo selezionato i migliori prodotti freschi alla migliore offerta. Grana padano pezzi grandi a solo 9,90 euro al chilo e vitella tagli selezionati a solo 9,90 euro al chilo. Scopri tutte le offerte in volantino e nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: Sotto la luna di Trastevere, un viaggio straordinario nel cuore del vino italiano. Tre serate, un giardino unico e centinaia di vini da degustare da tutti i vitigni autoctoni italiani. Dal 12 al 14 giugno, Roma Hortus Vini all'Orto Botanico di Roma. Sono Luca Maroni e ti invito a vivere un'esperienza che profuma d'estate, di natura, del magico italico frutto dell'uva. RomaOrtusVini.com.
13: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
8: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
14: Impossibile.
8: E invece sì.
14: E magari anche ad interessi zero.
8: Anche quello.
14: Stai scherzando?
8: No, è tutto vero.
15: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
16: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
17: È più grande che ci sia, per arrivare e risparmiare, avere un vero affare.
18: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
19: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
18: Dimensione Suono Soft.

0: D'amore avrà fatto da colonna sonora questa canzone di Whitney Houston, All at Once, riascoltata 40 minuti dopo le 11, momento in cui lasciamo cuffie e microfono a Francesca Romana Barberini con i suoi consigli dal mondo del food.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in Tavola. Cosa succede quando la cucina vegan incontra la musica, l'arte, il benessere, la voglia di stare insieme? Nasce appunto il Viterbo Vegan Village, nuovo evento dedicato al mondo vegan, etico e sostenibile, che debutta a Viterbo, siamo nella Tuscia, il 13 e il 14 giugno, nella suggestiva cornice del Parco del Paradosso. È una residenza medievale bellissima, immersa nel verde, nel cuore della città. Ebbene, oggi è con noi Laura Carli, organizzatrice dell'evento con Stefania Romano, attraverso la loro eticarte, a cui chiediamo di svelarci tutti i segreti di Viterbo Vegan Village. Laura, benvenuta a Segreti in Tavola.
3: Ciao Francesca, ben trovata, ciao a tutti.
2: Ciao, allora raccontaci come nasce questo Viterbo Vegan Village e che cosa succederà nel weekend.
3: Allora, Viterbo Vegan Village in realtà è la prima edizione di un progetto che nasce come itinerante, nel senso che la pagina si chiama semplicemente Vegan Village, così anche come il sito, e ha l'obiettivo di andare a toccare quindi non solo Viterbo ma anche altre città, altre realtà, sempre per espandere questo format che è basato appunto sulla cultura vegan a 360 gradi.
2: E che cosa si potrà fare? Immagino che ci saranno iniziative di vario genere.
3: Sì, ci sono tantissime cose belle. Intanto iniziamo col dire che la location è veramente straordinaria, perché si tratta di una residenza medievale con il suo parco di pertinenza nel cuore del centro storico di Viterbo. Le cose da fare sono tantissime. Intanto iniziamo col dire che ci sono 6 punti food totalmente vegan, dove si potranno provare specialità di vario tipo, dalla pasta alla carbonara, tutto in versione vegan ovviamente, addirittura la pasta alle vongole fatta dallo chef Davide Leo, siamo tutti molto curiosi di assaggiarla. Poi ci sarà la pizza, ci saranno piatti tipici insomma della tradizione italiana rivisitati, come le lasagne, cannelloni, pollo con i peperoni, anche cucina asiatica e anche uno stand completamente gluten free. Oltre al cibo c'è tutta la parte diciamo culturale e artistica, che prevede un susseguirsi di interventi culturali molto variegati, quindi si spazia dalla nutrizionista al medico pediatra, lo sportivo, e poi in più c'è una mostra artistica e c'è un live painting dell'artista Moby Dick, che è uno street artist di fama internazionale, quindi siamo molto contente di averlo.
2: Assolutamente, quindi informazione, cose buone da mangiare. Il Viterbo Vegan Village 13 e 14 giugno aspetta tutti al Parco del Paradosso. Laura, in bocca al lupo, e se passo di là vi vengo a trovare sicuramente.
3: Grazie, viva il lupo sempre e vi aspettiamo.
2: Assolutamente, ciao.
3: Ciao, grazie.
2: L'appuntamento con Segreti in Tavola torna nel pomeriggio, vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: scivolano via le prime tre ore di questa mattinata con questa canzone di Biagio Antonacci e Pazzo di lei. Tra poco iniziamo la prima del pomeriggio, l'ora della decompressione. Più musica, meno parole. Intanto però ascoltiamo quelle corrette, giuste, perché arriva la nostra informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Ciao patatina.
5: Ciao patatino.
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè,
4: buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snack.
7: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
8: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
7: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
9: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
7: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
11: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
12: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorsport.

0: Diane è una 19enne, un 25enne, cittadino peruviano residente a Roma, già con precedenti è stato posto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, gravemente indiziato di atti persecutori e lesioni personali. L'indagine, partita da un intervento dei militari dello scorso aprile, accorsi a seguito di una segnalazione per un uomo che colpiva con violenza una giovane per strada. L'indagine ha scoperto un rapporto fatto di aggressioni fisiche, psicologiche e minacce di morte costanti. Ha recitato la parte del poliziotto incaricato di riscuotere gioielli preziosi in casa di una donna per verificarne la riconducibilità ad una rapina, ma dietro la sua falsa qualifica si nascondeva l'ennesimo ingranaggio di una rete specializzata nelle truffe per anziani. Intercettato dalla polizia a ridosso dello stabile in cui viveva la vittima, un minorenne di origini partenopee è stato arrestato ed è ora gravemente indiziato del reato di furto aggravato. È accaduto in tarda mattinata nel quartiere romano di Porta Pia. Oltre 1.300 prodotti di alta profumeria per un valore commerciale stimato di circa 150.000 euro sono stati sequestrati dalla polizia locale di Roma Capitale nel corso di un'operazione effettuata presso il mercato domenicale di Porta Portese. L'attività investigativa ha avuto origine da un precedente controllo, nel corso del quale il titolare di un banco di vendita aveva esibito documentazione fiscale ritenuta di dubbia autenticità. Eventi, continua il RIM Roma in Musica, manifestazione attiva fino al 13 giugno promossa da Roma Capitale con la direzione artistica di Daniele Silvestri, un programma diffuso in tutti i municipi completamente gratuito. Tutte le info su culture.roma.it. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: È più facile ripararsi dalla pioggia che dalle parole. Dall'acqua ci si asciuga, da alcune frasi si rimane bagnati per sempre.

perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Stadi tornerà al rock and roll, ma intanto lo ascoltiamo nella sua carica espressiva, nel suo prime. Cesare Cremonini, buon viaggio, Share the Love, 12 e 18. Buon pomeriggio, Dimensione Suono Soft, questa è l'ora della decompressione. Hai già deciso a chi donare il tuo 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Qui a Roma, Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie gratuitamente per tutto il tempo delle cure. Perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? A te non costa nulla, ma per loro è di vitale importanza. Scopri di più su peterpanudv.it.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
5: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
6: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
8: Honda Motor Roma!
9: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sub de stagione! City Car appena arrivate!
10: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
9: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
11: Iazzoni!
9: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle!
12: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
13: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
14: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
13: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
14: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
15: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia, marinvillage.it.
2: Preparati a vivere la magia. 16 giugno, Auditorium Parco della Musica, Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali, Martin Levaque e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
3: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
4: Impossibile.
3: E invece sì.
4: E magari anche ad interessi zero.
3: Anche quello.
4: Stai scherzando?
3: No, è tutto vero.
5: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
7: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
8: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Peppino Daniele, amici come prima, i consigli sulla salute ogni lunedì, mercoledì e venerdì qui su Dimensione Suono Soft.
1: Lifestyle Extra, in collaborazione con Ars Medica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te ad ogni età. Centro di ortopedia, nefrologia, emodialisi, check-up personalizzati. Tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute. Visita clinicaarsmedica.it.
2: Benvenuti a Lifestyle Extra. Oggi con noi il dottor Lelio Polidori, medico nefrologo e responsabile del reparto dialisi della clinica Ars Medica. Dottore, con l'arrivo dell'estate, che consigli possiamo dare alle persone per mantenere in equilibrio il nostro organismo?
3: Con l'arrivo dell'estate le temperature esterne tendono ad aumentare, quindi sarebbe corretto idratarsi con almeno 2 litri d'acqua al giorno, distribuendoli però in maniera ovviamente uniforme durante l'arco della giornata. Un'alimentazione il più possibile ricca di elettroliti, quindi con molta frutta, verdura. Limitare invece un eccesso di alcolici e sale. Un piccolo occhio va dato anche all'attività fisica, quindi ovviamente evitare le ore intense più calde, però nell'arco della giornata

0: un minimo movimento può aiutare proprio l'equilibrio organico.
1: Quali sono i parametri da monitorare per tenere sotto controllo la buona funzionalità dei reni?
0: Per controllare la funzionalità renale dobbiamo tenere sotto controllo alcuni parametri. Innanzitutto monitorare la pressione arteriosa, monitorare anche un valore importante come quello della creatinina nel sangue, della glicemia, effettuare un esame delle urine da cui si può calcolare il filtrato renale. Importante è anche eseguire, se possibile, un'ecografia renale.
1: Grazie al dottor Lelio Polidori. Lifestyle Extra torna mercoledì alle 12.35.
2: Da oltre 50 anni è la clinica che riunisce gli specialisti di tutte le discipline in un unico luogo. Clinica Ars Medica. Per te e per chi ami, la salute ha finalmente un punto di riferimento. Direttore sanitario, dottorato Soggentile.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Bruno Mars con When I Was Your Man. Su Dimensione Suono Soft c'è qua già a fianco a me, spalla a spalla, Fabiana Sera.
1: Sì, un pochino, capito che parlo un pochino così. Senti, ma come si chiamava il tuo compagno di classe bellino?
0: Marco.
1: No, io Marco lo schifavo, ti giuro.
0: Ma chi, l'amico mio?
1: No, il mio compagno di classe si chiama Marco, ma io quello lì lo schifavo, vabbè.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Stop al traffico, via al risparmio! Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
5: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
6: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
7: La tua estate parte da Valentino

0: tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Sempre informati con Dimensione Spanosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
3: Bentrovati da Andrea Soprani. Se mi lasci ti uccido, questa è la frase che per mesi un peruviano pregiudicato di 25 anni residente a Roma ha ripetuto più volte alla fidanzata di 19 che picchiava non soltanto fra le mura domestiche ma anche in mezzo alla strada nella zona di Piazza Bologna. Adesso il giovane, che nel dicembre scorso era stato scarcerato dopo aver scontato una pena per altri reati, si trova in carcere per ordine del GIP. Ad arrestarlo sono stati questa volta i carabinieri, che gli hanno notificato una misura cautelare per lesioni personali e atti persecutori. Viterbo, la polizia è intervenuta questa notte intorno all'una in Viale Trento, nella periferia della città, per un'aggressione ai danni di un uomo di origini straniere, ferito alla testa con una bottigliata da alcuni ignoti. Le sue condizioni non sarebbero gravi, a lanciare l'allarme sarebbe stato un passante. Da quanto appreso, l'uomo sarebbe stato aggredito da altre quattro persone, forse in seguito di una lite o per una rapina. Le indagini sono in corso. Due incendi in pochi giorni, il primo la notte di venerdì, l'altro la mattinata di oggi. Le fiamme sono tornate a divorare quel che resta della lignaia di via Foligno nella zona di San Pancrazio Martin Pescatore, lungo la strada che scende verso Torvaianica nel comune di Pomezia. Sul posto i vigili del fuoco insieme a polizia locale e carabinieri a bruciare materiali plastici. Gli abitanti della zona sono scesi in strada. Piano Lampioni a Roma, San Lorenzo.

0: pizza. E tu invece eri quello lì, sì, anche
1: simpatico,
0: tu.
1: Simpatico. Provavo a fare il simpatico. Non ero né bello né simpatico.
0: No, ci riuscivi poi?
1: Sì, ci provavo.
0: Vabbè, no, ci riusciva. No, comunque sì, esiste l'amico bello che poi ti presenta gli amici. C'è, poi tu invece poi.
1: Io ero quello impossibile.
0: Nel senso?
1: Ti ricordi, bello, bello e impossibile.
0: No, pensavo che fosse impossibile far ridere le persone. Vabbè, vattene, va.
1: Ciao, arrivederci.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: L'amore è quell'attimo che non aspetta nemmeno un secondo, che rincorre il minuto anche 60 volte, fino a che non arriva l'ora.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria. Sei il gran diffidente.

0: di notte alla mia.
1: Tiziano Ferro con Alla mia età, come stai? Ti sono mancato, sì, a voglia. Io ho sentito un sacco la mancanza in questi giorni di Tagliando su Dimensione Sono Soft. Io sono Fabiana Sera, se vuoi restiamo insieme fino alle 17, ho un sacco di cose da raccontarti. Io spero di poter parlare bene perché il Tagliando ha riguardato un pochino la mia pronuncia.

0: faccia, però va bene. Mi fa tantissimo piacere essere ritornata in diretta, anche perché ho un sacco di cose di cui parlarti. Ci sono dettagli che rendono una casa davvero speciale: la luce che entra dalle finestre, il comfort di ogni ambiente, la qualità che dura nel tempo. Per tutto il mese di giugno ti parlo di Modual Serramenti, che ti dedica una promozione esclusiva. Acquistando i tuoi nuovi infissi, tutte le zanzariere, pensa, saranno in omaggio. Un'occasione pensata per chi desidera davvero eleganza, protezione e benessere in ogni stagione. E allora, Modual Serramenti, la qualità che valorizza la tua casa. Scopri gli store a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2 piazza Bologna. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito, ti lascio il sito modual.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
2: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
1: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
2: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
3: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema, nuotare.
4: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.
5: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco. La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
6: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
7: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno, per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
9: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
8: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
10: Iazzoni!
8: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
11: Sotto la luna di Trastevere, un viaggio straordinario nel cuore del vino italiano. Tre serate, un giardino unico e centinaia di vini da degustare da tutti i vitigni autoctoni italiani. Dal 12 al 14 giugno, Roma Hortus Vini all'Orto Botanico di Roma. Sono Luca Maroni e ti invito a vivere un'esperienza che profuma d'estate, di natura, del magico italico frutto dell'uva. RomaHortusVini.com.
12: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litoranea, Ostia. marinvillage.it.
13: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
14: Impossibile.
13: E invece sì.
14: E magari anche ad interessi zero.
13: Anche quello.
14: Stai scherzando?
13: No, è tutto vero.
15: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Tor Cervara 285.
16: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
17: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risvogliare è vero affare.
18: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

lo scodinzolo dei cani è per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole è per te il succo delle mele.

0: Java c'è per te su Dimensioni Sono Soft. Allora io devo fare una devo dirti una cosa, non garantisco perché non parlo molto bene, c'ho i punti in bocca, però tu mi scuserai, anche perché oggi cominciamo con il burro di Murumuru, che bel nome, dalle foreste tropicali del Brasile. Ti dono questo segreto di bellezza naturalissimo che incarna tra l'altro perfettamente la filosofia del benessere green che ci piace tanto su Dimensioni Sono Soft. Questo burro è ricavato dai frutti di una palma selvatica amazzonica attraverso processi di spremitura a freddo sostenibili che qui in occidente magari non si usano tanto più, ed è un grasso vegetale elisir straordinario per la pelle disidratata e i capelli secchi che, detto tra di noi, con l'arrivo dell'estate potrebbero esserci molto utili. Burro di Murumuru, ricchissimo di acido laurico, acido oleico, vitamina A, ha una capacità unica di penetrare in profondità sigillando l'idratazione senza occludere i pori, pensa un po', creando un film protettivo naturale contro gli agenti atmosferici. Se inizi a integrare da subito il Murumuru nella tua routine, vedrai che sarà proprio un rito di cura sensoriale. Tra l'altro ha un leggero aroma così caldo, tropicale, buonissimo, che ci distende la mente. Tra l'altro magari lo metti a fine giornata, no? Mentre la sua texture vellutata si fonde a contatto con il calore della pelle. È una pianta generosa che ci offre anche una grande lezione di ecologia interiore, se vuoi, cioè ci dimostra che la vera forza protettiva e ristrutturante molto spesso si nasconde nella massima morbidezza e nel nutrimento. Lo proviamo? Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere. Ho parlato bene?
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: era il 1998 e usciva questo video, questa canzone meravigliosa, George Michael con la sua amica Mary J. Blige. As, io ti auguro ogni bene, lo faccio nel primo, non l'avevo detto ancora, vero? Lo faccio nel primo pomeriggio di Dimensione su Soft in questo lunedì 8 giugno. Prima delle news voglio ricordarti questo: il Teatro di Roma presenta la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival, Il Senso del Passato. Dal 25 giugno al 18 luglio nel suggestivo Teatro Romano di Ostia, il mito classico incontra i linguaggi contemporanei per parlare al presente, dal teatro greco alla danza contemporanea. Ogni sera un'esperienza completa tra spettacoli internazionali, visite nel parco archeologico e servizi dedicati. Parcheggio gratuito, navetta per Roma Piramide, punti ristoro e convenzioni. Un festival, mille modi per viverlo. Scopri il programma completo su teatrodiroma.net.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza. Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Ecco le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Ancora morti sulle strade di Roma. A Monteverde una donna di 89 anni è stata investita e uccisa in via Isacco Newton. La vittima è stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada. Inutili i soccorsi. L'incidente si è verificato questa mattina intorno alle 12. Il conducente è stato accompagnato in ospedale per i test alcolemici e tossicologici. Un mese fa, nello stesso quartiere, era morta la 73enne Aspasia Bormioli. Se mi lasci ti uccido, questa è la frase che per mesi un peruviano pregiudicato di 25 anni, residente a Roma, ha ripetuto più volte alla fidanzata di 19 che picchiava non soltanto fra le mura domestiche ma anche in mezzo alla strada nella zona di Piazza Bologna. Adesso il giovane, che nel dicembre scorso era stato scarcerato dopo aver scontato una pena per altri reati, si trova in carcere per ordine del GIP. Ad arrestarlo sono stati questa volta i carabinieri, che gli hanno notificato una misura cautelare per lesioni personali e atti persecutori. Latina, la Guardia di Finanza ha arrestato un cittadino di Formia con precedenti trovato in possesso di oltre un chilogrammo di hashish. La droga, suddivisa in 10 panetti, era nascosta in uno zaino posto all'interno del vano del rotino di scorta. GEA 2026, giornate europee dell'archeologia. Dal 12 al 14 giugno le soprintendenze portano il pubblico tra i cantieri di scavo. Oltre 100 aperture straordinarie. Sono un importante strumento per diffondere le conoscenze del patrimonio archeologico, per avvicinare le comunità al valore e al processo degli scavi archeologici. Così Luigi La Rocca, capo dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, alla presentazione al Ministero della Cultura. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Potrei mettere insieme tutte le lettere che voglio, ma non esistono parole che esprimano tanto amore, né stelle paragonabili ai tuoi occhi, né suono più dolce della tua voce, né profumo più inebriante.

0: dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: hai presente quando dico un pezzone? Esatto, 1983, lei bella come il sole, brava come poche, Marcella Bella con Nell'aria. Io ti auguro ogni bene, lo faccio nel primo pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Anche oggi, guarda caso, la tua radio del benessere. Intanto stai per partire da Fiumicino, allora non lasciare assolutamente che il parcheggio diventi uno stress, perché abbiamo già le nostre cause che insomma in vacanza vogliamo lasciare fuori. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi, pensa, direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno. E il relax non finisce, continua anche dopo, per te sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. E allora inizia subito il tuo viaggio in modo facile, sicuro e tanto tanto conveniente. Easy Parking, un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota ora subito su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai subito sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business, al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci, guanciale nazionale di Amatrice, a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
2: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
1: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
3: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
4: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
5: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motor Roma!
6: Stop al traffico, via al risparmio! Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
7: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
8: E mi ricoverano!
7: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
6: In tutto il Lazio.
9: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo italiano internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
10: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
11: Impossibile.
10: E invece sì.
11: E magari anche ad interessi zero.
10: Anche quello.
11: Stai scherzando?
10: No, è tutto vero.
12: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
13: Dimensione suono soft.

James Morrison con Wonderful World. Erano 4.000, non 3, erano 4.000 dignitosissimi bassotti. Ma perché? Chi l'ha deciso che le maratone possono correre solamente gli atleti? Ieri a Monza si è tenuta la Strabassotti, il più grande raduno in Italia di questa razza di cagnolini, e hanno corso una maratona, e qualcuno dice che erano proprio belli belli.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Che

0: ecco, io sono proprio d'accordo, cioè secondo me la vita proprio è una questione di punti di vista, tanto cioè non è che uno può cambiarle certe situazioni, allora semplicemente cambiamo punti di vista. Che cosa ne pensi? Harad Bede Palo con Depende, chiuderò un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri?

0: buongiorno, anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
4: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
3: Solo da Valentino.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.
6: Ecco le news, sempre informati con Dimensioni Suono Soft, le ultime notizie della nostra redazione.
7: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Ancora sangue sulle strisce pedonali della capitale, in questo caso a Monteverde. Una donna di 89 anni è stata investita e uccisa da una panda guidata da un 78enne. È successo in viale Isaac Newton, in prossimità del civico 65. L'uomo alla guida si è subito fermato per soccorrere la vittima ed è stato portato all'ospedale San Camillo. Tuttora in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Oltre 1.300 prodotti di alta profumeria per un valore commerciale stimato di circa 150.000 euro. Sono stati sequestrati dalla polizia locale di Roma Capitale nel corso di un'operazione effettuata presso il mercato domenicale di Porta Portese. L'attività investigativa ha avuto origine da un precedente controllo nel corso del quale il titolare di un banco di vendita aveva esibito documentazione fiscale ritenuta di dubbia autenticità. È fissata per le 15 sabato prossimo a Piazza della Libertà a Prati la partenza del corteo per la remigrazione, al quale saranno contrapposte iniziative di protesta dei centri sociali. Nei prossimi giorni il piano di sicurezza per l'ordine pubblico che sarà messo a punto per evitare qualsiasi rischio di contatti. Ai Musei Capitolini, Villa Caffarelli, da domani si apre la mostra Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo. Un'intensa retrospettiva dedicata al celebre pittore e muralista messicano. Un viaggio tra i colori del Messico attraverso una straordinaria selezione di oltre 140 opere, di cui 30 di Diego Rivera e altri artisti, tra cui Frida Kahlo, José María Velasco e José Clemente Orozco. La mostra sarà aperta fino al 13 dicembre. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Se qualcuno ti ama davvero, ha il tempo di cercarti e ha tempo da dedicarti anche se ha mille doveri.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Ed Sheeran con Thinking Out Loud. Questo è il primo pomeriggio, beh insomma già pomeriggio lo possiamo denominare, su Dimensione Sono Soft. Tra un po' io ti parlo di una coccola 5 stelle bellissima che ha a che fare un po' con il cocco, però non ti anticipo tanto perché poi ne parlo tra poco. Ma intanto ci sono dettagli che rendono una casa davvero speciale, per esempio la luce che entra dalle finestre, il comfort di ogni ambiente, la qualità che dura nel tempo. Per tutto il mese di giugno Modual Serramenti ti dedica una promozione esclusiva: acquistando i tuoi nuovi infissi, tutte le zanzariere, tutte saranno in omaggio. Un'occasione pensata per chi desidera eleganza, protezione e benessere in ogni stagione, 12 mesi all'anno. Modual Serramenti, la qualità che valorizza la tua casa. E allora scopri subito gli store a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2 piazza Bologna. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito, ti lascio il sito modual.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99€ e Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99€ al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita I.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
3: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
4: E mi ricoverano.
3: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
5: In tutto il Lazio.
6: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema, nuotare.
7: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.
8: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
9: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
10: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
11: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
10: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
11: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
12: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
11: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
12: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
13: Iazzoni!
12: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
14: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
15: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
16: Preparati a vivere la magia. 16 giugno, Auditorium Parco della Musica, Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali. Martin Levac e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
17: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
11: Impossibile.
17: E invece sì.
11: E magari anche ad interessi zero.
17: Anche quello.
11: Stai scherzando?
17: No, è tutto vero.
18: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
19: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

0: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò. In questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è sabato.

0: bella bella, lei e la canzone Fiorella Mannoia con Che sia benedetta nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Andiamo lontano dalla nostra Italia a Bora Bora, perché c'è un momento in molti resort di questo bellissimo posto in cui gli ospiti ricordano più di qualsiasi trattamento. Non è il massaggio con le pietre vulcaniche, né magari il bagno nei fiori di TRE di cui ti ho parlato in un'altra Good Life, ma un gesto in cui ogni mattina verso l'alba c'è un valletto o una valletta che portano direttamente al bungalow sul mare un cocco fresco, aperto al momento, con l'acqua ancora fresca e il profumo della polpa bianca che si mescola a quest'aria salata dell'oceano. Ti stai rilassando, vero? E allora, l'acqua di cocco fresca, non so se lo sai, ma è uno degli elettroliti naturali più completi mai conosciuti al mondo. Contiene potassio in concentrazione superiore a qualsiasi bevanda sportiva commerciale e magnesio, sodio, calcio, fosforo. È magica quest'acqua di cocco, in proporzioni naturalmente tutte quante bilanciate tra loro. Durante il sonno devi sapere che il nostro corpo perde liquidi e minerali attraverso la respirazione e la sudorazione, quindi reidratarsi con acqua di cocco fresca al mattino, prima ancora del caffè, prima di qualsiasi cibo, ripristina in modo completamente green l'equilibrio elettrolitico immediatamente, senza picchi glicemici. I medici ayurvedici la chiamano Yal Narial, io spero di aver azzeccato la pronuncia, e la prescrivono da circa 3000 anni per depurare i reni, ridurre la pressione e calmare il nostro sistema nervoso. A casa come possiamo fare? Acquista cocchi freschi al mercato etnico o nei supermercati forniti, aprili la mattina prima del caffè, bevi l'acqua di cocco lentamente. Beh, insomma, allora non sarà Bora Bora, mi rendo conto, ma il tuo corpo non lo saprà mai e noi da parte nostra manterremo il segreto. Che ne dici, proviamo? Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Te lo dico? Te lo dico, faccio outing. Dunque, sono stata talmente tanto contenta che Céline Dion sia tornata in salute e a fare concerti. Il 12 settembre sarà a Parigi, che ho cercato dei biglietti per Parigi. Naturalmente tutto quanto sold out, ma chi se ne importa? Basta che lei stia bene e torni a cantare come un usignolo. Céline Dion, That's the way it is. A chiudere un'altra ora insieme, ho scelto di ascoltare Dimensione, sono Soft. E adesso le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no.
6: Eh sì?
5: Sì e no, Fiorentina.

0: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
1: Ars Medica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te ad ogni età. Centro di ortopedia, nefrologia, emodialisi, check-up personalizzati. Tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute. Visita clinicaarsmedica.it.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: La tua estate.

0: Acquazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: La strada chiama. La tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
3: Ecco le news, sempre informatico, di Omissioni Sono Soft, le ultime notizie della nostra redazione.
4: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Cresce la preoccupazione per la scomparsa di Valeria Movchan, una ragazza di 12 anni di origini ucraine, residente a Ceccano in provincia di Frosinone. Secondo quanto riferito dai familiari, la giovane si sarebbe allontanata dalla propria abitazione ieri senza portare con sé effetti personali. Da quel momento non si hanno più sue notizie. La famiglia, in particolare i nonni con i quali la ragazza vive, sta vivendo ore di forte apprensione e lancia un appello a chiunque possa averla vista o disponga di informazioni utili al suo ritrovamento. Valeria è alta circa un 1,60 m e ha i capelli biondi. Nel frattempo le ricerche sono state intensificate. Ancora morti sulle strade di Roma. A Monteverde una donna di 89 anni è stata investita e uccisa in via Isacco Newton. La vittima è stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada. Inutili soccorsi. L'incidente si è verificato questa mattina intorno alle 12. Il conducente di 78 anni è stato accompagnato in ospedale per i test alcolemici e tossicologici. Partiranno oggi i lavori di rifacimento e messa in sicurezza di piazza Santa Maria Consolatrice, un intervento atteso da anni che per la prima volta dalla sua realizzazione, risalente al progetto 100 piazze con il sindaco Rutelli, verrà messa in sicurezza e restituita alla cittadinanza riqualificata, decorosa e pienamente fruibile. Lo fa sapere in una nota il municipio IV. Oggi la presentazione in Campidoglio di Giulia 2.5, l'intelligenza artificiale che ora entra anche sul sito di Roma Capitale per guidare cittadini e turisti tra gli oltre 160.000 contenuti e i 90 servizi online della macchina capitolina. Non più un semplice chatbot sperimentale, ma un vero e proprio orchestratore intelligente e integrato nel sito web da 18 milioni di accessi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: Rinunciare a te varrebbe a dire rinunciare a un sogno, ma quando smetti di sognare, finisci per spegnerti. Tu splendi sempre.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: of the Freak on How to Save a Life. Domandina semplice semplice: secondo te quanto dovrebbe costare una coppetta di gelato? Sì, anche quella con tre palline, quella lì un pochino più grande. Dai che ne parliamo tra pochissimo. Intanto sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla e a loro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi davvero mai soli. Tutto grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita, pensa, gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono proprio a Roma per curarsi. E allora dona subito il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. È semplice ed è vitale. Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
6: Iazzoni!
4: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
7: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
8: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le coop di Ipercoop di Roma e del Lazio.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco. Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
2: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motor Roma!
3: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
4: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
5: Impossibile.
4: E invece sì.
5: E magari anche ad interessi zero.
4: Anche quello.
5: Stai scherzando?
4: No, è tutto vero.
6: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
8: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
9: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Lucio Battisti con i Giardini di Mars, è successo proprio a Roma che una coppia di turisti si è visto consegnare uno scontrino per due gelati di 44 euro e che era d'oro questo gelato, no? In realtà partivano da 14 euro ognuno, che già non è che te lo stavano regalando, e poi emetti un macaron, emetti un cannolino, emetti un pistacchietto, il prezzo è lievitato. Loro si sono chiaramente lamentati e il cameriere ha detto sì, però i prezzi sono appesi al listino. Ma dai, ma chi è che lo legge il listino prezzi attaccati? Poi c'è anche la gentilezza, bastava dire signori questo è a parte, questo è a parte, questo è a parte, e insomma il gelato è costato 44 euro, 22 euro per un gelato. Ma la domanda che tutti quanti ci stiamo chiedendo, ci stiamo facendo, era buono almeno sto gelato oppure era anche un pochino

0: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te, dimensione suono soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: la ragazza più bella del mondo. Adesso, se conosci la ragazza più bella del mondo, prendi questa canzone e gliela condividi. Mr. Prince con questo finale assolutamente pazzesco a livello armonico. Con Fabiana Sera, con te ogni giorno dalle 13 alle 17, lunedì e venerdì, adesso anche le news.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro.

0: Termini e condizioni in negozi e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, City Car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
4: Iazzoni!
2: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
5: La strada chiama! La tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
6: Preparati a vivere la magia. 16 giugno, Auditorium Parco della Musica. Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali. Martin Levac e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
7: Ecco le news, sempre informati con Dimensione Sono Soft. Le ultime notizie della nostra redazione.
8: Bentrovati da Francesco Certu. Una donna italiana di 89 anni è stata investita e uccisa da un'automobile, una Fiat Panda all'altezza del civico 65 di via Isacco Newton. Sul posto l'Ares 118 e la polizia locale del gruppo Monteverde. Il conducente della vettura investitrice, un 78enne italiano, fermatosi sul posto, è stato condotto al San Camillo per gli accertamenti di rito. Un testimone oculare lo avrebbe visto al telefono poco prima dell'impatto. Sono in corso gli accertamenti della polizia locale. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per le ipotesi di violenza sessuale e tentata violenza privata nei confronti del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro e di un carabiniere, entrambi iscritti nel registro degli indagati dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice. Secondo quanto ricostruito, la vicenda sarebbe avvenuta negli uffici parlamentari situati nel complesso di San Luigi dei Francesi nel centro di Roma un anno fa. Lunedì di buon umore per il tennis italiano. Cobolli, dopo la finale al Roland Garros, sale al decimo posto. Zverev ha vinto grazie ai crampi, dice convinto il presidente federale Binaghi. Berrettini è rincuorato dagli esami che hanno escluso lesioni muscolari significative e prepara Wimbledon. Sinner invece al San Raffaele di Milano per accertamenti dopo il crollo di Parigi. Per i 25 anni più libri ripensa a se stessa con diverse novità. Non ci sarà più un singolo direttore artistico, ma una squadra di curatori coordinata da Paolo Di Paolo. L'edizione del 25enne non avrà un tema, ma un titolo in forma di interrogativo. Se guardi meglio, cosa vedi? Altra novità, l'istituzione di un comitato di indirizzo che coinvolgerà direttamente gli editori. Fino al 13 giugno la prima edizione di RIM, Roma e Musica, la manifestazione diffusa promossa da Roma Capitale con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Per una settimana l'intero territorio ospiterà un vasto calendario di appuntamenti gratuiti tra concerti, parate, talk e jam session. Ospite di oggi Sergio Camariere. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
7: Grazie Francesco, grazie come sempre alla nostra redazione. Se vuoi ci sentiamo sempre domani nel primo pomeriggio a partire dalle ore 13. Buona serata.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Quando non sarai più parte di me, ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle. Allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo. Avere giorni storti e non dirtelo più.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: questo pomeriggio con la tua radio del benessere. Pomeriggio che dopo Fabiana Sera prosegue con me. Sono Roberto, anche oggi ti accompagnerò fino alle 21 di questa sera. E abbiamo appunto iniziato con una canzone magnifica, ovvero Desiree e la sua Life. Stai per partire da Fiumicino? Non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e il relax continua anche dopo. Per te, sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e conveniente. Easy Parking, un bel viaggio, comincia dal parcheggio. Prenota ora su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
4: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo a Roma, da Auto Royal Company Lexus Roma Nord, in via Salaria 1259.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: L'inflazione non molla? Da Pewex scatta il patto convenienza. Prezzi ribassati e bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Il risparmio quotidiano è qui. Questo è il nostro patto. Perché la parola data vale più di uno sconto. Scopri le offerte nei nostri supermercati. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
4: Honda Motoroma!
5: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City Car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
5: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
4: Iazzoni!
5: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
7: Sotto la luna di Trastevere, un viaggio straordinario nel cuore del vino italiano. 3 serate, un giardino unico e centinaia di vini da degustare da tutti i vitigni autoctoni italiani. Dal 12 al 14 giugno, Roma Hortus Vini all'Orto Botanico di Roma. Sono Luca Maroni e ti invito a vivere un'esperienza che profuma d'estate, di natura, del magico italico frutto dell'uva. RomaHortusVini.com.
8: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.
9: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano 3 posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
10: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
11: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
12: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
11: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. Mi dici.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Lo sapevamo che sarebbe stato un grande successo e in effetti così è stato. Sto parlando di Cesare Cremonini con il suo doppio appuntamento qui a Roma, un concerto veramente, due concerti veramente unici e grandiosi. Lo abbiamo ritrovato insieme ai Luna Pop con Un giorno migliore qui su Dimensione Sonosoft. 17:39 minuti, ora ritroviamo Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. C'è un ingrediente che troviamo praticamente ovunque, nella pasta, sulla pizza, nelle insalate, nelle conserve, persino nei cocktail. Di cosa sto parlando? Del pomodoro. Eppure il pomodoro, che oggi è il simbolo della cucina italiana, arriva da molto lontano, perché nasce tra Messico e Sud America ed è però diventato uno degli alimenti più amati del pianeta e naturalmente appunto il simbolo della nostra cucina. Ma lo sapete quanti pomodori esistono? Gli esperti stimano oltre 10.000 cultivar e varietà nel mondo, che naturalmente sono frutto di secoli di selezione, di adattamenti e anche di tradizioni agricole. E ci sono pomodori grandi come mele e altri piccoli come ciliegie. Ci sono pomodori rossi, pomodori gialli, pomodori verdi, pomodori arancioni e perfino neri. Il più grande produttore di pomodori al mondo è la Cina, che da sola produce oltre un terzo dei pomodori del pianeta, con più di 60 milioni di tonnellate l'anno. Poi seguono l'India, la Turchia e gli Stati Uniti. Se invece parliamo di consumo, primato assoluto in termini di quantità totale ancora appartiene alla Cina, grazie ovviamente alla sua enorme popolazione, ma tra i grandi consumatori pro capite spiccano tutti i paesi del Mediterraneo, dove il pomodoro è diventato protagonista della cultura gastronomica quotidiana. E l'Italia? Allora, cominciamo col dire che siamo la seconda nazione produttrice al mondo di pomodoro da industria, cioè quello destinato alla trasformazione, insomma le conserve per capirci, ma nel nostro paese si coltivano centinaia di tipologie diverse di pomodoro, dal San Marzano al Pachino, dal Cuore di Bù al Datterino, dal Pianolo del Vesuvio al Costoluto Fiorentino. Insomma è un patrimonio straordinario che ovviamente cambia da regione a regione, ma che dico, da territorio a territorio, e che racconta storie di tradizioni e modi diversi di stare a tavola, perché il segreto del pomodoro non è soltanto nel suo sapore ed è nella sua incredibile capacità di trasformarsi, adattarsi e ovviamente conquistare il mondo. Pensate che quando arrivò in Europa nel 500 molti lo consideravano soltanto una pianta ornamentale. Oggi è il re indiscusso delle nostre tavole e così ho deciso di svelarvi tutti i segreti delle tantissime tipologie di pomodoro che troviamo nei nostri campi e di conseguenza nei nostri piatti. Quindi ci sentiamo naturalmente presto per parlare di pomodoro, invece ci sentiamo domani mattina qui su Dimensione Sonosoft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Buona serata a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: degli ultimi anni degli anni 80, era il 1987 esattamente, da Introducing the Hardline According to Terence and Darby con Sign Your Name su Dimensione Suono Soft. Il Teatro di Roma presenta la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival, Il Senso del Passato. Dal 25 giugno al 18 luglio, nel suggestivo Teatro Romano di Ostia, il mito classico incontra i linguaggi contemporanei per parlare al presente. Dal teatro greco alla danza contemporanea. Ogni sera un'esperienza completa tra spettacoli internazionali, visite nel parco archeologico e servizi dedicati. Parcheggio gratuito, navetta per Roma Piramide, punti ristoro e convenzioni. Un festival, mille modi per viverlo. Scopri il programma su teatrodiroma.net.
1: Crispy McBack o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Ciao patatina.
7: Ciao patatino.
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
9: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
10: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
9: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
11: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 €. La convenienza qui è da applausi!
9: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
13: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
12: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
14: Iazzoni!
15: Cerchi un'auto? Dai!

0: abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
1: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Bentrovati da Francesco Certo. Roma Capitale ha presentato Giulia 2.5, l'evoluzione dell'assistente di intelligenza artificiale generativa. Da oggi approda sul portale istituzionale del Comune di Roma, un grande passo in avanti per la digitalizzazione dell'amministrazione e per un miglioramento dei rapporti con i cittadini. Sentiamo il sindaco Gualtieri su Giulia 2.5.
4: Da oggi Giulia evolve e diventa un servizio a supporto dei cittadini per orientarsi nel nostro sito, per chiedere informazioni su tutti i servizi di Roma Capitale, come avere un passo carrabile, come avere certificati, insomma tutte le informazioni del nostro sito saranno accessibili attraverso Giulia, che in 80 lingue fornirà le informazioni richieste e anche i link utili.
3: Ritrovata la 12enne Valeria Movchan, ragazzina di origine ucraina scomparsa ieri a Ceccano dopo essersi allontanata da casa a seguito di un litigio con i familiari. La ragazzina è stata individuata nella cittadina Ciociara dai carabinieri impegnati in una vasta operazione di ricerca che ha interessato l'intero territorio. Secondo quanto emerso, le sue condizioni sono buone. A Santa Marinella al ballottaggio è stato eletto sindaco il civico Alessio Manuelli. Il medico trentenne, sostenuto da quattro civiche, ha sconfitto con oltre il 61% dei voti lo sfidante di centrodestra Damiano Gasparri, appoggiato da due civiche, Fratelli d'Italia e Lega. A Civita Castellana il trionfo col 59,75% dei voti di Danilo Corazza, sostenuto dal PD e due liste civiche, sconfitto Claudio Parrocini, appoggiato da Forza Italia, Lega, Italia dei Valori e altre liste civiche. A Genzano infine passa il centrodestra con Rocco Papalia, 54,72% dei voti, battuto Carlo Zoccolotti del Centro-Sinistra Unito. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: Nella mia vita ho imparato ad amare, sorridere, essere felice, essere forte, lavorare duro, essere migliore, essere fedele, ma non potrò mai imparare a dimenticarti.

0: ce l'hai il biglietto per il suo concerto allo Stadio Olimpico qui di Roma del 16 giugno? Se fai in fretta ce la puoi ancora fare, perché qualche biglietto è ancora disponibile. Eros Ramazzotti su Dimensione Sonosoft con Fuoco nel Fuoco. Stai per partire da Fiumicino? Non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno. E il relax continua anche dopo. Per te, sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e conveniente. Easy Parking, un bel viaggio, comincia dal parcheggio. Prenota ora su adr.it/easyparking. E per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
2: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
3: E mi ricoverano.
2: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche

0: Che bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
1: In tutto il Lazio.
2: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04 Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia sempre al tuo fianco.
3: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
4: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
3: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
4: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
6: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
7: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
8: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litoranea, Ostia. marinvillage.it.
9: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
10: Impossibile.
9: E invece sì.
10: E magari anche ad interessi zero.
9: Anche quello.
10: Stai scherzando?
9: No, è tutto vero.
11: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
12: Dimensione suono soft.

0: 1985, una dolce canzone bellissima. Donne, era Zucchero nel pomeriggio della tua radio del benessere. Viabilità con Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e ACI.
1: Il traffico è molto intenso con code su gran parte delle consolari in uscita dal centro. Sul raccordo la situazione vede incolonnamenti a tratti in carreggiata interna tra Cassia e Castel Giubileo, rallentamenti con code sempre in interna dalla Nomentana fino allo svincolo La Rustica. In zona sud in carreggiata esterna code a tratti dal bivio con la Roma Fiumicino fino all'uscita Tuscolana. Ancora incidente sul tratto urbano della Roma L'Aquila, ci sono code tra la tangenziale est e l'uscita di via Fiorentini in direzione raccordo, ripercussioni in tangenziale soprattutto per chi proviene da San Giovanni, con code a partire da viale Castrense. Incidente poi sulla Tiburtina con code tra via di Torcervare e il raccordo. Altro sinistro sulla Pontina, qui le code solo tra il bivio per la Colombo e il raccordo anulare in direzione Latina. Incolonnamenti per traffico intenso sulla Colombo da via di Mezzocammino e via di Malafede, naturalmente verso Ostia. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
3: Dimensione suono soft.

Perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che

sorrisi e stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandono.

0: come musica su Dimensione Sonosoft. 18:54 minuti, tra poco le notizie.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: Fino al 30 giugno è possibile richiedere il bonus da 500 euro per lo sport per il prossimo anno tramite domanda online sul portale di Roma Capitale. La misura è rivolta a ragazzi e ragazze tra i 5 e i 16 anni con ISEE fino a 40.000 euro, mentre per le persone con disabilità non esiste alcun vincolo né di età né di reddito. Strade e piazze più illuminate, incremento linee notturne di trasporto pubblico, pronto intervento decoro, più spazi comuni presidiati, il doppio delle pattuglie di polizia locale su strada e tutor nella notte. Al via il piano Roma Notte, proposto da Roma Capitale per favorire una movida sicura durante l'estate. Torna stasera allo Stadio dei Marmi uno dei più attesi appuntamenti dedicati allo sport inclusivo, Wembras Games. L'evento benefico ideato dalla Fondazione Art for Sport insieme a Bebe Bio.
2: La tua estate parte da Valentino

0: stagione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Bentrovati da Francesco Certo. L'esito dei ballottaggi nei tre comuni del Lazio interessati da questo secondo turno: a Santa Marinella il nuovo sindaco, il civico Alessio Manuelli, un medico di 30 anni sostenuto da quattro civiche, ha sconfitto col 61,64% delle preferenze lo sfidante di centrodestra Damiano Gasparri. A Civita Castellana trionfa col 59,75% dei voti Danilo Corazza, sostenuto dal PD e due liste civiche, ha battuto Claudio Parruccini appoggiato da Forza Italia, Lega, Italia dei Valori e altre liste civiche. A Genzano passa il centrodestra con Rocco Fabio Papalia al 54,72% dei voti, battuto Carlo Zoccolotti del Centro-Sinistra Unito. Gabriele Bianchi, con altri detenuti nel carcere di Rebibbia, da considerarsi pericoloso. Non solo vi è fondato motivo di ritenere che sia il sodalizio criminale per le sopraffazioni ai danni delle altre persone. Il contenuto di un documento trasmesso dal DAP e acquisito dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma nel processo Terre per l'omicidio di Villi Monteiro Duarte. La nota è stata ritenuta valutabile dalla Corte ai fini della delineazione del profilo della personalità dell'imputato. La difesa si era opposta, rappresentando che quanto riportato fosse frutto di voci anonime. Si lasciava andare a continui scatti di ira legati a banali pretesti, aggredendo ripetutamente la fidanzata con calci, pugni, schiaffi e strette al collo, sia in casa sia sulla pubblica via. Inoltre la tormentava con gravi insulti e minacciava di uccidersi se lei lo avesse lasciato, oltre a danneggiare l'abitazione della fidanzata 19enne. I carabinieri dei Parioli hanno rintracciato e sottoposto ai domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, un peruviano di 25 anni. In occasione delle celebrazioni per il 212esimo anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, da oggi e fino alla serata dell'11 giugno, Leonardo da Vinci ospiterà al Terminal 1, nell'area partenze, la splendida Maserati MC Pura in livrea istituzionale in dotazione al radiomobile. Ed ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: E quindi si conclude con un pareggio la tornata dei ballottaggi nei comuni capoluogo, dopo quello che è successo due settimane

0: settimane fa, ricorderete la battaglia di Venezia vinta dal centrodestra come quella di Reggio Calabria e poi un diffuso insieme di successi anche per le forze del campo largo. E in realtà anche questa volta il risultato lo possiamo definire incontinente, nel senso che poi non soddisfa del tutto nessuno, ma non crea sconfitti. Sia il centrodestra sia il centrosinistra si portano a casa ciò che immaginavano di portarsi a casa, comuni che già amministravano, con in più una vittoria in trasferta per ciascuno. A Lecco per il centrodestra, in una zona notoriamente quella della Lombardia comunque più favorevole alla, appunto, all'attuale maggioranza di governo nazionale e regionale, ma si sa che nei comuni invece le cose possono andare diversamente, come dimostrano i casi innanzitutto di Milano e non soltanto. E così anche per il campo largo, in una Sicilia che già aveva dimostrato al referendum e non soltanto di essere contendibile per quanto riguarda il voto più libero, e così è stato anche per Agrigento, città peraltro in cui già in passato ci sono stati successi della sinistra. Ma che cosa vuol dire tutto questo? Che ci si prepara alla volata finale e che nessuno ha la vittoria in tasca quando si tratterà di rinnovare il Parlamento e quindi poi la maggioranza di governo, perché non c'è dubbio che il centrodestra sia meno spumeggiante, diciamo così, eufemismo, che in passato, ma mantenga le sue posizioni. Non c'è dubbio che il campo largo si sia rinsaldato, ma non ha alcuna certezza le vittorie, anche perché ci sono dei nomi che sono semplici da citare, Vannacci da una parte e Renzi dall'altra, che seminano dibattito. Senza di loro si è, come dire, più coerenti, con loro si rischia di vincere.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Non saprei dirti se ti ho amato dal primo momento in cui ti ho visto o se è stata la seconda, la terza o la quarta volta. Ma ricordo il primo momento in cui ti ho guardato venire verso di me e mi sono resa conto che il resto del mondo sembrava sparire quando ero con te.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Take That con Patience su Dimensione, sono Soft Oceani, il respiro blu del pianeta. Questo sarà il tema dell'ultima Good Life di oggi. Ci sono dettagli che rendono una casa davvero speciale. La luce che entra dalle finestre, il comfort di ogni ambiente, la qualità che dura nel tempo. Per tutto il mese di giugno, Modo al Serramenti ti dedica una promozione esclusiva. Acquistando i tuoi nuovi infissi, tutte le zanzariere saranno in omaggio. Un'occasione pensata per chi desidera eleganza, protezione e benessere in ogni stagione. Modo al Serramenti, la qualità che valorizza la tua casa. Scopri gli store a Passo Corese, in via Maestri del Lavoro 2, e nella boutique di Roma, in via Livorno 2, piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
4: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
5: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
7: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
6: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
7: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema. Nuotare.
9: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.
10: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
11: Honda Moto Roma!
12: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
13: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
12: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
14: Iazzoni!
12: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle!
15: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
16: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
0: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
14: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
17: Impossibile.
14: E invece sì.
17: E magari anche ad interessi zero.
14: Anche quello.
17: Stai scherzando?
14: No, è tutto vero.
18: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
19: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
20: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
21: Dimensione suono soft.

0: Sempre grande stile e infinita eleganza. Michael Bublé con Feeling Good nella sera di Dimensione Sonosoft. Sono le 19:40 minuti. Ultimo appuntamento Good Life di oggi. L'argomento è il seguente. Contrariamente a quanto si pensa, non sono solo le foreste a garantire la sopravvivenza del pianeta. Oltre la metà dell'ossigeno che respiriamo è prodotta dal fitoplancton, minuscoli organismi vegetali che vivono negli oceani. I mari svolgono un ruolo essenziale nel regolare il clima globale, assorbire l'anidride carbonica e sostenere la biodiversità. Inoltre, molti organismi marini rappresentano una preziosa risorsa per la ricerca medica, contribuendo allo sviluppo di nuove terapie e antibiotici. La salute degli oceani influisce anche sul benessere umano. La vicinanza all'acqua riduce lo stress e favorisce la creatività. Quindi proteggere gli oceani significa tutelare il nostro futuro. Viabilità con Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ed ACI.
1: Traffico in calo sulla principale rete viaria della capitale. Resta intenso lungo la carreggiata esterna dell'accordo con rallentamenti e code tra Roma Fiumicino e Appia. Anche su via del Foro Italico, tratto della tangenziale, ci sono code a tratti tra Tor di Quinto e via Salaria in direzione San Giovanni. Lavori di notte al sottovia Ignazio Guidi, chiuso tra le 23 e le 5 da Corso d'Italia in direzione via Nomentana. Per il traffico proveniente da Piazzale Flaminio, deviazioni su via Lucania. Lavori di notte anche sulla Cassia Bisse tra le 21 e le 6, chiusura tra Castel del Ceveri e il raccordo in direzione della capitale. I lavori andranno avanti tutte le notti fino al 12 giugno, uscita obbligatoria allo svincolo di Prima Porta a Sud. Consulta ad ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: E se lo sconto lo scegliessi tu? Scopri For You, 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Dimensione Suono Soft.

0: ascoltare i suoi capolavori e gioia infinita. David Bowie con Starman nella sera di Dimensione Sonosoft. Il Teatro di Roma presenta la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival, Il Senso del Passato. Dal 25 giugno al 18 luglio, nel suggestivo Teatro Romano di Ostia, il mito classico incontra i linguaggi contemporanei per parlare al presente, dal teatro greco alla danza contemporanea. Ogni sera un'esperienza completa tra spettacoli internazionali, visite nel parco archeologico e servizi dedicati, parcheggio gratuito, navetta per Roma Piramide, punti ristoro e convenzioni. Un festival, mille modi per viverlo. Scopri il programma su teatrodiroma.net.
1: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
7: Gli altri vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
9: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
7: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo!
9: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito!
10: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi! Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi.
11: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
13: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
14: Fino al 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99 euro. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79 euro. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
15: Buonasera da Francesco Certo. I ballottaggi nei tre comuni del Lazio: a Santa Marinella è stato eletto sindaco il civico Alessio Manuelli, Genzano passa al centrodestra con Rocco Papalia, mentre a Civita Castellana si impone Danilo Corazza, sostenuto dal PD e due liste civiche. Oltre 1.300 prodotti di alta profumeria, valore commerciale stimato di 150.000 euro, sono stati sequestrati dalla polizia locale nel corso di un'operazione effettuata a Porta Portese durante il mercato domenicale. Nei confronti del gestore dell'attività, un 46enne di origine bangladese e cittadino italiano, è scattata la denuncia per ricettazione aggravata in concorso. Sgominato dai finanzieri di Palermo, un gruppo dedito al narcotraffico con pericolose ramificazioni nelle province di Napoli, Roma e Reggio Calabria. In particolare il sodalizio si approvvigionava di hashish nel Lazio, arrestati in flagranza 9 soggetti, sequestrati 80 kg di droga. I finanzieri di Roma hanno individuato e denunciato uno straniero indiziato di furto nei duty free del Leonardo da Vinci. L'uomo era giunto a Roma solo per questo scopo. Poche ore dopo sarebbe rientrato a Bucarest. Nel suo trolley rinvenute decine di confezioni di profumi di prestigiose marche, sottratti dai punti vendita per un valore complessivo di 3.500 euro. Viaggiava sul lungomare di Gaeta trasportando un ingente quantitativo di droga, arrestato un cittadino di Formia. All'interno del vano del rotino di scorta ha scoperto uno zaino con 10 panetti di hashish per un peso complessivo di 1,1 kg. Sul mercato il valore sarebbe stato di 15.000 euro. È stata ritrovata nel pomeriggio a Ceccano, in provincia di Frosinone, la bimba di 12 anni scomparsa da ieri sera da casa. La ragazzina, di origini ucraine, aveva detto di voler raggiungere in Ucraina il papà, impegnato nella guerra contro la Russia. I militari l'hanno rintracciata in un boschetto mentre dormiva a terra sotto una coperta che aveva portato con sé. Dopo averla rifocillata alla stazione dell'arma, i carabinieri l'hanno riaffidata ai familiari. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
16: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
17: Condizioni meteo estive nel Lazio nelle prossime ore, anche nei prossimi giorni. Non sono mai attese grandi perturbazioni, quindi nel complesso il tempo rimarrà sempre bello e con temperature alte sì, ma non eccessivamente elevate. Non si toccano punte record, le massime bene o male non vanno oltre i 30-31 gradi, certo al sole magari qualche grado in più, ma ripeto, sono valori anche giusti per il mese di giugno. Pure di notte si riesce a dormire abbastanza bene, ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
18: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
19: Non volevo amore perché è caos, perché fa vacillare la mente come lampioni scossi dal vento.

perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: 1993, Sting con If I Ever Lose My Faith in You nella sera della tua radio del benessere. Una domanda importantissima: hai mai donato il 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure, e allora anche tu puoi aiutare Peter Pan, appunto donando il tuo 5 per 1000. Non ti costa nulla. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
5: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
6: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno, per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
8: Honda Motor Roma!
9: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sub de stagione! City Car appena arrivate!
10: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
9: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
11: Iazzoni!
12: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
13: Sotto la luna di Trastevere, un viaggio straordinario nel cuore del vino italiano. Tre serate, un giardino unico e centinaia di vini da degustare da tutti i vitigni autoctoni italiani. Dal 12 al 14 giugno, Roma Hortus Vini all'Orto Botanico di Roma. Sono Luca Maroni e ti invito a vivere un'esperienza che profuma d'estate, di natura, del magico italico frutto dell'uva. RomaHortusVini.com.
14: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.
0: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com.

0: www.panda.com e acquista ora il tuo biglietto.
1: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
2: Impossibile.
1: E invece sì.
2: E magari anche ad interessi zero.
1: Anche quello.
2: Stai scherzando?
1: No, è tutto vero.
3: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
4: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
5: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
6: Dimensione suono soft.

Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.

James Blunt, Wise Man, nella sera della tua radio del benessere, e ti invito ancora una volta a partecipare al nostro test musica soft. Sì, ti dà la possibilità di scegliere la tua musica preferita sulla tua radio preferita. È un sondaggio online che trovi sul sito dimensionesonosoft.it.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: È proprio questa l'ultima canzone nel nostro primo appuntamento della settimana insieme nella sera di Dimensione Sono Soft. Franco Califano, tutto il resto è noia.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
3: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
4: La tua estate

0: 133, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buonasera da Francesco Certo. Gabriele Bianchi è stato condannato all'ergastolo ma ha ottenuto il via libera alla giustizia riparativa. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma, chiamati a pronunciarsi per la terza volta sull'omicidio di Willy Monteiro Duarte, hanno confermato la pena massima per uno dei responsabili del pestaggio che nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro costò la vita al 21enne intervenuto per difendere un amico. Ora, se i familiari di Willy accetteranno, Bianchi potrà incontrarli, altrimenti dovrà seguire percorsi psicologici alternativi per tentare di riparare la ferita emotiva. Definitive già da tempo le altre condanne: ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e ancora 21 anni per Mario Pincarelli. I legali di Gabriele Bianchi hanno già annunciato ricorso in Cassazione. Tortura e sequestro di persona sono le ipotesi di reato al centro dell'inchiesta della Procura di Roma sulla vicenda Flotilla, che vede indagato il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir. Il fascicolo aperto a Piazzale Clodio riguarda l'abordaggio della nave da parte delle autorità israeliane e le frasi di scherno rivolte dal ministro agli attivisti fermati nel porto di Ashdod, inginocchiati con le mani legate dietro la schiena dopo essere stati condotti in un hangar portuale. Tra i coinvolti risultano anche cittadini italiani. Oggi la presentazione della 25esima edizione del Festival di Roma Letterature, una serie di appuntamenti dedicati alla letteratura dal titolo Sconfinare, che intersecano le grandi questioni di attualità politica e culturale. L'assessore alla cultura del Comune di Roma, Massimiliano Smeriglio.
4: 19, 20 e 21 al Paladino dalle 9 di sera e poi il 17 la Tempesta Silenziosa con Alessandro Baricco. Grande festa per la città, è una festa in un posto esclusivo, in un programma di rilevanza mondiale, pubblica, gratuita, in cui si può far parte, immergersi in questa esperienza.
3: È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
0: Con Dimensione Suonosoft, il tempo in città.
5: Condizioni meteo estive nel Lazio nelle prossime ore, anche nei prossimi giorni. Non sono mai attese grandi perturbazioni, quindi nel complesso il tempo rimarrà sempre bello. E con temperature alte sì, ma non eccessivamente elevate, non si toccano punte record, le massime bene o male non vanno oltre i 30-31 gradi, certo al sole magari qualche grado in più, ma ripeto, sono valori anche giusti per il mese di giugno. Pure di notte si riesce a dormire abbastanza bene, ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
6: È tutto, ora ci dobbiamo salutare. Sono Roberto, grazie per l'ascolto. La serata prosegue ovviamente qui sulla tua radio del benessere con le nostre canzoni d'amore e si tornerà in diretta domani mattina puntuali alle 6 con Laura Buono. Anche io ti aspetto domani, ma nel pomeriggio dalle 17. Buona serata, ciao.
0: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Ti penso e un po' già mi manchi. E ti vorrei qui, accanto a me, adesso. Ti osservo e un po' già ti voglio. Ti ascolto e un po' già ti amo.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
4: Iazzoni!
5: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
6: Aurica Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99 euro. E Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
7: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
2: E mi ricoverano.
7: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
8: In tutto il Lazio
9: festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità.

0: accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
1: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
3: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.

rendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
5: E sì.
4: Sì e no Fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
8: Ars Medica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te ad ogni età. Centro di ortopedia, nefrologia, emodialisi, check-up personalizzati. Tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute. Visita clinicaarsmedica.it.
9: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
10: Honda Motoroma!
11: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli €3.590 e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è l'unico peccato che si possa confessare.

Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
3: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
5: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema. Nuotare.
6: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario.

universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
2: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
1: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
2: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
3: Preparati a vivere la magia. 16 giugno, Auditorium Parco della Musica. Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali. Martin Levac e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Potresti evitare di entrare sempre nei miei pensieri la notte? Vorrei tentare di dormire qualche volta.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: La tua estate parte da

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
2: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
3: Impossibile.
2: E invece sì.
3: E magari anche ad interessi zero.
2: Anche quello.
3: Stai scherzando?
2: No, è tutto vero.
4: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: Canzoni

0: suono soft.
1: Quello che noi proviamo quando siamo innamorati, forse è il nostro stato normale. L'innamoramento mostra all'uomo come egli dovrebbe essere sempre.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ciò che noi chiamiamo con il nome di Rosa, anche se lo chiamassimo con un altro nome, serberebbe pur sempre lo stesso dolce profumo.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: mio più grande.
1: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.